0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: 2 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

un'altra bugia. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più. Non eri tu che in fondo è come salire.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2005.

0: 3 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto. Istantanee di secondi lunghi, quanto un anno di sestile, quando posi la tua testa su.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 2021.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. E ondeggio come fa una foglia.

0: 6 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 29 agosto. Ariete, weekend dedicato soprattutto all'amore. Cerca di lasciare da parte dubbi, problemi irrisolti e ritrovare un po' di serenità con il partner. La luna favorisce maggiore chiarezza sui sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, ho detto tante volte, Saturno impone una revisione soprattutto dei conti. Toro, avevo parlato di un agosto che sarebbe iniziato in maniera un po' strana per il lavoro, per i contratti, ma adesso le cose cambiano. Già dal 24 veramente c'è uno spiraglio di novità, anche e soprattutto perché ha fatto una richiesta, aspetta una risposta. Bisogna uscire dalla fase di stop e tornare ad essere propositivi. In amore esprimi ciò che senti. Gemelli, non farti assorbire dai problemi pratici, dai ritardi lavorativi. Questo mercurio dissonante parla di questioni di soldi da verificare. Il weekend favorisce amore, incontri e leggerezza, in particolare da sabato sera, e le coppie in crisi possono recuperare. Cancro, dopo un periodo di tensioni arrivano conferme positive, soprattutto nel lavoro. In amore agosto è stato confuso, ma settembre porta delle opportunità anche attraverso un'amicizia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Leone, weekend favorevole, amore, intuizioni, successo sono protagonisti. Poi tra l'altro questo mese di agosto ha portato a qualcuno anche un ritorno di fiamma. Lascia alle spalle le preoccupazioni, unica attenzione, non stancarti troppo. Vergine, hai bisogno di confronti e dialoghi, soprattutto nelle relazioni di lavoro, dove in qualche modo hai scoperto che alcune persone non ti sono state a fianco e ora addirittura voltano le spalle. Potresti scoraggiarti, ma le difficoltà possono trasformarsi in successo. Il futuro appare in crescita con Giove nel segno che arriverà, attenzione, nel 2027, quindi bisogna procurare il massimo delle occasioni per stare meglio, perché da qui all'estate dell'anno prossimo ci sarà una svolta, un periodo di crescita lento ma importante. Bilancia, non concentrarti su rivali, critiche, pettegolezzi, persone invidiose. Puoi affrontare le sfide con determinazione, ma il weekend chiede anche riposo. Sabato sarà meglio vivere una serata tranquilla che una notte agitata. Scorpione, le difficoltà economiche e lavorative stanno lentamente migliorando, questo è un cielo migliore rispetto agli inizi del mese, settembre sarà ancora più positivo. Nel frattempo dedica attenzione all'amore, perché tutto quello che nasce ora diventerà molto importante in vista di settembre. Sagittario, tanta energia anche se la mattinata può essere molto impegnativa. La serata invece è favorevole all'amore, dopo le 22 la luna facilita incontri e approcci. Capricorno, sabato dinamico e positivo, domenica è meglio rallentare e rilassarsi, così come trasformare piccoli litigi con il partner in discussioni più grandi è sbagliato. Sarà che la testa è concentrata nell'ambito del lavoro e tutto il resto viene in secondo piano. Acquario, sei protagonista in amore, Venere in ottimo aspetto, sappiamo tra l'altro che se c'è una storia ora puoi viverla al meglio e comunque decidere entro il 10 settembre cosa far. Però attenzione ai conti, alle questioni economiche in sospeso, ci sono stati troppi ritardi. Pesci, weekend favorevole al lavoro e relazioni, l'unico punto delicato sono le spese impreviste, casa e trasferimenti sono costati di più, evita polemiche su questioni familiari o legate al passato. Questo è un momento molto interessante proprio per vivere i sentimenti al meglio. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
4: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Oggi al cinema. Scopri

0: Film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
2: Se la luce risplende così, è un segno.
3: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
3: Ti guardo le spalle.
2: Chi è Baiana?
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Ma
6: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea.
11: Le prevendite sono aperte.
0: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
12: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
13: Come vuoi.
12: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
14: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
15: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
16: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
4: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
17: I partner di questo programma sono...
18: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
19: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
20: We serve.
21: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
22: Dal 1950, noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
23: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
24: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
25: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
26: Parcheggio custodito e gratuito.
27: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
28: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
4: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
5: State zitto, povere!
6: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
7: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2011.
8: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione, un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa è nel suo raggio.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.

Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: ci troverà insieme.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebimfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Negramaro, una storia ancora semplice 2026. Non senti che tremo mentre canto. In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
3: Spot.
4: Il blues non è soltanto musica, è un'anima che parla attraverso una chitarra, un ritmo che nasce dalla strada, una voce che racconta emozioni, libertà e vita.
5: Summer Blues Festival 2026. Dal 28 al 30 agosto, tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo, ad Alcamo.
6: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: 7:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 29 agosto. Ariete, weekend dedicato soprattutto all'amore. Cerca di lasciare da parte dubbi, problemi irrisolti e ritrovare un po' di serenità con il partner. La luna favorisce maggiore chiarezza sui sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, l'ho detto tante volte, Saturno impone una revisione soprattutto dei conti. Toro, avevo parlato di un agosto che sarebbe iniziato in maniera un po' strana per il lavoro, per i contratti, ma adesso le cose cambiano. Già dal 24 veramente c'è uno spiraglio di novità, anche e soprattutto perché ha fatto una richiesta, aspetta una risposta. Bisogna uscire dalla fase di stop e tornare ad essere propositivi. In amore esprimi ciò che senti. Gemelli, non farti assorbire dai problemi pratici, dai ritardi lavorativi. Questo mercurio dissonante parla di questioni di soldi da verificare. Il weekend favorisce amore, incontri e leggerezza, in particolare da sabato sera, e le coppie in crisi possono recuperare. Cancro, dopo un periodo di tensioni arrivano conferme positive, soprattutto nel lavoro. In amore agosto è stato confuso, ma settembre porta delle opportunità anche attraverso un'amicizia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Leone, weekend favorevole, amore, intuizioni, successo sono protagonisti. Poi tra l'altro questo mese di agosto ha portato a qualcuno anche un ritorno di fiamma. Lascia alle spalle le preoccupazioni, unica attenzione, non stancarti troppo. Vergine, hai bisogno di confronti e dialoghi, soprattutto nelle relazioni di lavoro, dove in qualche modo hai scoperto che alcune persone non ti sono state a fianco e ora addirittura voltano le spalle. Potresti scoraggiarti, ma le difficoltà possono trasformarsi in successo. Il futuro appare in crescita con Giove nel segno, che arriverà, attenzione, nel 2027. Quindi bisogna procurare il massimo delle occasioni per stare meglio, perché da qui all'estate dell'anno prossimo ci sarà una svolta, un periodo di crescita lento ma importante. Bilancia, non concentrarti su rivali, critiche, pettegolezzi, persone invidiose. Puoi affrontare le sfide con determinazione, ma il weekend chiede anche riposo. Sabato sarà meglio vivere una serata tranquilla che una notte agitata. Scorpione, le difficoltà economiche e lavorative stanno lentamente migliorando. Questo è un cielo migliore rispetto agli inizi del mese. Settembre sarà ancora più positivo. Nel frattempo dedica attenzione all'amore, perché tutto quello che nasce ora diventerà molto importante in vista di settembre. Sagittario, tanta energia anche se la mattinata può essere molto impegnativa. La serata invece è favorevole all'amore, dopo le 22 la luna facilita incontri e approcci. Capricorno, sabato dinamico e positivo, domenica è meglio rallentare e rilassarsi, così come trasformare piccoli litigi con il partner in discussioni più grandi è sbagliato. Sarà che la testa è concentrata nell'ambito del lavoro e tutto il resto viene in secondo piano. Acquario, sei protagonista in amore, Venere in ottimo aspetto. Sappiamo tra l'altro che se c'è una storia ora puoi viverla al meglio e comunque decidere entro il 10 settembre cosa fare. Però attenzione ai conti, alle questioni economiche in sospeso, ci sono stati troppi ritardi. Pesci, weekend favorevole al lavoro e relazioni, l'unico punto delicato sono le spese impreviste. Casa e trasferimenti sono costati di più, evita polemiche su questioni familiari o legate al passato. Questo è un momento molto interessante proprio per vivere i sentimenti al meglio. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
4: Scusa, sto facendo colazione.
5: Ci vuole Fiorentini.
6: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su idays.it.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto

0: anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
5: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
3: Super Protein? Che sarà mai?
4: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
3: Ideali per chi fa sport.
4: Ideali per tutti, sono super buoni.
5: David Guetta, The Monolith Show, iDays Milano Coca-Cola 2026, 6 settembre, Ippodromo SNAI, San Siro. Il più famoso DJ al mondo è pronto a farci ballare in una serata che entrerà nella storia. David Guetta Live, info e biglietti su iDays.it.
6: Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

È ancora mattina, l'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male, sono sola con me confusa. Oggi mi

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, Raff. Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Spot.
4: Bentrovati all'ascolto del nostro giornale radio, appuntamento con le notizie della Sicilia, edizione di sabato 29 agosto. Apriamo con la bella località balneare di Mondello, arriva una tegola sulle teste dei bagnanti, Mondello scatta il divieto di bagnazioni intorno all'ex Charleston, i dettagli dell'ordinanza sono già disponibili sul web. Scatta il divieto temporaneo di balneazione, uno dei tratti più frequentati della splendida spiaggia palermitana. Il sindaco di Palermo Roberto La Galla, su proposta dell'Aria Igiene e Salute, ha firmato l'ordinanza sindacale d'urgenza a seguito dei rilievi trasmessi dal Dipartimento di Prevenzione dell'AS Palermo. I campionamenti effettuati il 26 agosto hanno evidenziato il superamento dei limiti di legge per il parametro biologico degli enterococchi intestinali. Etna, Turismo Siracusano KO, danno stimato fino a 8 milioni e prenotazioni in calo. Il centro studi Cenea Siracusa mette nero su bianco su quanto è costato al territorio il blocco dell'aeroporto di Catania. Una stima prudenziale sottoposta a tre verifiche incrociate, che fotografa un danno diretto compreso fra i 6 e gli 8 milioni di euro, un effetto che non si è esaurito con la riapertura dello scalo. Cenere vulcanica da rifiuto a risorsa, interviene l'assessore Aricon, una specifica voce nel prezzario regionale dei lavori pubblici. Usare la cenere vulcanica per produrre semi lavorati da utilizzare nella bioedilizia per recuperarla e al tempo stesso tutelare l'ambiente. Questa è la proposta avanzata dall'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Alessandro Ricò, che ha convocato la commissione del Dipartimento Regionale Tecnico per valutare le due proposte. Quasi 15.000 voucher ai giovani siciliani per l'attività sportiva. Saranno oltre 14.500 i giovani siciliani fra i 6 e i 16 anni che potranno svolgere attività sportiva con il sostegno della regione siciliana. L'assessorato al turismo, dello sport e dello spettacolo ha pubblicato il decreto con la graduatoria dei beneficiari, suddivisi per provincia, per associazione di appartenenza, che otterranno il voucher di 50 euro al mese istituito dal governo Schifani per dare opportunità di praticare una disciplina sportiva ai ragazzi e alle ragazze di famiglie con un reddito ISEE non superiore ai 12.000 euro. È giunto il momento di cambiare argomento. Giro di auto di lusso rubate e clonate scoperto al porto di Palermo. Autovetture di lusso del valore di oltre 150.000 euro con telai contraffatti e documenti clonati sono state sequestrate dalla Polmare di Palermo.

0: mentre erano in procinto di lasciare il territorio nazionale e sbarcare in Tunisia per essere immesse ed alimentare, il mercato nero di questi mezzi molto fiorente nei paesi nordafricani. Ossa umane in un bidone al cimitero di Marsala. Agghiacciante. Due teschi arti in un bidone al cimitero di Marsala, denuncia della consigliera Milazzo. Il sopralluogo della polizia municipale non ha trovato i resti. A documentarlo è una fotografia finita su Facebook e poi rimbalzata sui social. A rendere pubblica la vicenda è stata la consigliera comunale di maggioranza Eleonora Milazzo, che ha postato l'immagine sul proprio profilo insieme a un commento. Donna trovata morta impiccata a riposto, indagato un amico di Noemi. Il compagno di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Parliamo di musica con Ermal Meta, in concerto a Gagliano, in provincia di Enna, al piano Puleo, questa sera con ingresso libero per la festa di San Cataldo. Il cantautore sarà quindi a Gagliano Castelferrato per una delle serate centrali dei festeggiamenti patronali. La data siciliana fa parte di Live Estate 2026. Ma non è tutto, divertiamoci sempre questa sera a partire dalle ore 21 con Matranga e Minafò a Partanna. Siamo nel cuore del centro trapanese con ingresso gratuito. Spostiamoci a Favara in provincia di Agrigento con Fred De Palma, concerto in piazza Cavour. L'appuntamento si terrà all'aperto nel cuore della città agrigentina con accesso al pubblico in uno degli spazi più frequentati del centro cittadino. Chiudiamo con Mario Baiardi allo Spasimo di Palermo. Dalle ore 21 il suo violino tra acustica e suono nella splendida chiesa di Santa Maria dello Spasimo. E occupiamoci di calcio e la presentazione a Palermo del nuovo portiere Perin. Per cambiare vita ne ho parlato con Dybala e dichiarato: sentivo di dovermi rimettere in gioco. Queste sono le prime parole del nuovo portiere rosanero, che ha anche aggiunto: da quando è arrivato il City Football Group ho seguito con grande attenzione la squadra, è un'opportunità importante per me, ha spiegato. Poi la confidenza sulla telefonata con l'attaccante argentino: mi ha chiesto di portare i saluti a Pasquale il magazziniere. Ascoltiamo a seguire una parte dell'intervista durante la conferenza stampa rilasciata agli organi di stampa dell'ex portiere della Juventus, adesso primo portiere col numero uno del Palermo, Mattia Perin.
1: C'è un momento nella vita di tutti noi dove bisogna avere il coraggio di ascoltarsi e rimettersi in gioco. Secondo me questa opportunità, appunto, che mi è stata data dal City Group, dal Palermo, era un'opportunità troppo importante per me. Mi ricordo il giorno in cui il mio agente mi chiamò dove si stava creando una possibilità di venire qui. Appena lui me l'ha detto, io ho detto sì, andiamo, ma non mi aveva detto nient'altro, mi aveva detto solamente: Mattia, guarda, c'è questa possibilità, si sta aprendo questa possibilità di poter andare a Palermo, tu cosa ne pensi? Io ho detto sì, andiamo. Non sapevo ancora niente di numeri, di cose, se si poteva fare, se non si poteva fare. Ho dato subito la mia disponibilità. Perché? Perché c'è un progetto importante, perché Palermo è una piazza con tanto calore ed è quello di cui ho bisogno.
0: Ed è tutto con il calcio per questa edizione di sabato 29 agosto. A risentirci al prossimo collegamento in studio e buona prosecuzione d'ascolto con la nostra programmazione del fine settimana.

0: fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1976.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
7: Non senti che tremo me un trecanto.
6: In concerto venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Caserta. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
7: Finire mai.
8: Spot.
9: Summer Blues Festival 2026. Tre notti di blues. Dal 28 al 30 agosto. Tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo.
10: Venerdì 28, Joe Harp Blues Band e Joyce Yule e Soul Experience. Sabato 29, Marcello Mandreucci e Max Garruba. Sicily Coast to Coast, con special guest Nicola Iuero e Neil Black e The Healers. Domenica 30, The SBF Super Band e Band of Friends.
9: Alcamo ti aspetta.
11: For those yellow registers.

0: 10 in punto.
1: È sabato 29 agosto, ciao a tutti, io mi chiamo Edo, super piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti, stiamo insieme anche oggi, fino alle 13, c'è l'oroscopo di Paolo Fox, poi si comincia.
2: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi, di Paolo Fox.
3: Le stelle del 29 agosto. Ariete, weekend dedicato soprattutto all'amore. Cerca di lasciare da parte dubbi, problemi irrisolti e ritrovare un po' di serenità con il partner. La luna favorisce maggiore chiarezza sui sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, l'ho detto tante volte, Saturno impone una revisione soprattutto dei conti. Toro, avevo parlato di un agosto che sarebbe iniziato in maniera un po' strana per il lavoro, per i contratti, ma adesso le cose cambiano. Già dal 24 veramente c'è uno spiraglio di novità, anche e soprattutto perché ha fatto una richiesta, aspetta una risposta. Bisogna uscire dalla fase di stop e tornare ad essere propositivi. In amore esprimi ciò che senti. Gemelli, non farti assorbire dai problemi pratici, dai ritardi lavorativi. Questo mercurio dissonante parla di questioni di soldi da verificare. Il weekend favorisce amore, incontri e leggerezza, in particolare da sabato sera, e le coppie in crisi possono recuperare. Cancro, dopo un periodo di tensioni arrivano conferme positive, soprattutto nel lavoro. In amore, agosto è stato confuso, ma settembre porta delle opportunità anche attraverso un'amicizia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Leone, weekend favorevole, amore, intuizioni, successo sono protagonisti. Poi tra l'altro questo mese di agosto ha portato a qualcuno anche un ritorno di fiamma. Lascia alle spalle le preoccupazioni, unica attenzione, non stancarti troppo. Vergine, hai bisogno di confronti e dialoghi, soprattutto nelle relazioni di lavoro, dove in qualche modo hai scoperto che alcune persone non ti sono state a fianco e ora addirittura voltano le spalle. Potresti scoraggiarti, ma le difficoltà possono trasformarsi in successo. Il futuro appare in crescita con Giove nel segno, che arriverà, attenzione, nel 2027, quindi bisogna procurare il massimo delle occasioni per stare meglio, perché da qui all'estate dell'anno prossimo ci sarà una svolta, un periodo di crescita lento ma importante. Bilancia, non concentrarti su rivali, critiche, pettegolezzi, persone invidiose. Puoi affrontare le sfide con determinazione, ma il weekend chiede anche riposo. Sabato sarà meglio vivere una serata tranquilla che una notte agitata. Scorpione, le difficoltà economiche e lavorative stanno lentamente migliorando, questo è un cielo migliore rispetto agli inizi del mese, settembre sarà ancora più positivo. Nel frattempo dedica attenzione all'amore, perché tutto quello che nasce ora diventerà molto importante in vista di settembre. Sagittario, tanta energia anche se la mattinata può essere molto impegnativa. La serata invece è favorevole all'amore, dopo le 22 la luna facilita incontri e approcci. Capricorno, sabato dinamico e positivo, domenica è meglio rallentare e rilassarsi, così come trasformare piccoli litigi con il partner in discussioni più grandi è sbagliato. Sarà che la testa è concentrata nell'ambito del lavoro e tutto il resto viene in secondo piano. Acquario, sei protagonista in amore, Venere in ottimo aspetto. Sappiamo tra l'altro che se c'è una storia ora puoi viverla al meglio e comunque decidere entro il 10 settembre cosa fare. Però attenzione ai conti, alle questioni economiche in sospeso, ci sono stati troppi ritardi. Pesci, weekend favorevole al lavoro e relazioni, l'unico punto delicato sono le spese impreviste, casa e trasferimenti sono costati di più, evita polemiche su questioni familiari o legate al passato. Questo è un momento molto interessante proprio per vivere i sentimenti al meglio. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele iOS o Android.

Si chiama Partenope, la produzione di Merken Cremont, voci di Serena Brancale, di Stash dei The Colors. State ascoltando Radio Latte Miele, ancora buon sabato 29 agosto, comincia Tutti amano il weekend.

0: E ci manca ancora che non lo ami questo weekend. Ciao a tutti, di nuovo piacere, io mi chiamo Edo, super piacere qualora non ci fossimo mai incontrati. Il nome di questo spazio è bellissimo perché in realtà è una stragrande verità. Tutti amano il weekend, soprattutto se è l'ultimo weekend di agosto. Chissà dove lo state passando, vi invidio indipendentemente da dove voi siate. Se volete farmelo sapere potete usare il nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Io prometto di metterci la giusta compagnia, un po' di chiacchiere, tanta bella musica e anche un po' di notizie. Infatti adesso diamo subito la linea alla redazione.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport.
5: Ideali per tutti, sono super buoni.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 i morti, 2300 feriti e almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B, gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.
8: Stasera la luna ci porterà fortuna, la luna ci porterà.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

Si chiama Antidroga, le voci sono quelle di Emma e Fabri Fibra. Buongiorno, voi state ascoltando Radio Latte Miele. Tutti amano il weekend, è il nome di questo spazio che vi fa compagnia fino alle 13. Emma Marrone, che è stata molto attiva in realtà sui social durante quest'estate. L'ultimo post la ritrae in costume su una barca e dice che Ulisse deve tornare a casa. Beh, tu che ci sei stata sulla barca, ci sta che torni anche a casa. Io invece, che sulla barca non ci sono mai stato, non sono neanche mai andato in vacanza, ma questa è un'altra storia. Nel penultimo post che compare sul suo profilo Instagram si vede Emma che sta imparando a pescare, e l'ho anche dichiarato tra l'altro nella didascalia di questo insieme di foto. Io ricordo quando ho imparato a pescare, era esattamente 10 anni fa ed ero in Sicilia, vicino Favignana, e lì mi sono stati dati un po' di consigli per la pesca migliore possibile, soprattutto per chi si affaccia per la prima volta ad un mondo così bello e anche così complicato in realtà come quello della pesca. Tra poco vediamo qualcuno di questi consigli che non vi do io, ma ve li dà un articolo che è stato scritto apposta per chi si affaccia come neofita alla pesca. Prima però sentiamo una novità, è una canzone di Gianna Nannini, si chiama Meraviglioso Errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: È il nuovo singolo di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, su Radio Latte Miele, in un sabato mattina in cui stiamo parlando di pesca. Siamo partiti da un post di Emma Marrone che ha detto che sta imparando a pescare, e allora noi siamo andati a cercare qualche consiglio per chi si affaccia per la prima volta al mondo della pesca. Allora, ci sono tutta una serie di tematiche, tutta una serie di campi che vanno toccati. Partiamo per l'attrezzatura, via. Partiamo sulle cose un po' più concrete, materiali. Scegliere il primo set leggero e bilanciato, facile da maneggiare, soprattutto quando si parla di canna e di mulinello. Non state a chiedere subito il set per chi deve pescare come se foste in Moby Dick. Cioè, nel senso, partiamo schicci. Non è che dobbiamo prendere subito la canna, quella Once Rogers, quella chissà che nomi difficili hanno. Usare un filo sottile per quanto riguarda lenze e ami, e portare una piccola scatola di ami assortiti. Mi raccomando, i piombini e il galleggiante, così che non vi perdiate i pezzi per strada e sapete perfettamente a che altezza si trova il vostro amo. Non dimenticatevi mai un paio di forbici, delle pinze e uno slamatore per liberare il pesce senza fargli male qualora riusciste a pescare già la prima volta. Consiglio mio: ci sono delle cassette degli attrezzi di piccole dimensioni che si possono ordinare sugli shop online. Andate su quelle, trovate tutto il necessario. Così quella è una bella canna con lenze e ami e siete pronti per la vostra prima uscita.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
4: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
5: Se la luce risplende così, è un segno.
6: Pronta a essere l'eroina?
4: Andiamo a salvare il mondo.
7: Ti guardo le spalle.

0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
1: Ma
2: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea.
8: Le prevendite sono aperte.
4: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
9: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
10: Come vuoi.
9: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
11: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
12: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
13: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
4: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema. Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
14: I partner di questo programma sono...
15: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
16: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
17: We serve.
18: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
19: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
20: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
21: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
22: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
23: Parcheggio custodito e gratuito.
24: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
25: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
26: Si parla di pesca in questo sabato mattina e se ci fosse qualcuno di voi a pescare e ha bisogno della colonna sonora giusta, beh, adesso ci pensiamo noi. Arriva Barbara di Enzo Carella e poi Perdere l'amore, capolavoro di Massimo Ranieri.

Con questa canzone vinse il Festival di Sanremo dell'88 Massimo Ranieri, Perdere l'amore, su Radio Latte Miele. Massimo Ranieri che, neanche a farlo apposta, ha un legame super profondo con il mondo della pesca, legame che affonda le radici nella sua infanzia e nel ricordo di suo nonno, perché dovete sapere che il nonno di Massimo Ranieri faceva anche lui il pescatore. Vedete? È tutto un amo, tutta una lenza che si unisce perfettamente. Gioco di parole pessimo. Vabbè, noi stiamo vedendo un po' di consigli per chi si approccia per la prima volta al mondo della pesca. Abbiamo già trattato il tema attrezzature, vi do anche qualche consiglio pratico. Poi non è che come se fossi, insomma, chissà chi nella pesca, me la cavicchio, vi ho pescato qualche volta. Allora, riguardo le esche, usiamo le esche naturali. Iniziamo con dei vermi che si possono tranquillamente comprare o trovare se vivete in campagna, o con del cibo semplice come il pane. Proprio pane, ragazzi, al di là dei vermi, prima volta pane, sono ideali per i principianti, sono facilmente reperibili, i pesci comunque abboccano, fidatevi 100-100. Imparate i nodi, esercitatevi a legare l'amo e a fare i nodi di base prima di arrivare in acqua. I nodi di base significa anche proprio il nodo più semplice che vi venga in mente. L'importante è che siano nodi belli solidi, che non vi perdiate pezzi nel momento in cui vi approcciate al mare. Informiamoci sempre sulle licenze, sui regolamenti, visto che in tutti i posti ci sono dei regolamenti per quanto riguarda la pesca, ci sono delle licenze, cerchiamo di arrivare preparati, che poi ancora rischiamo multe, sanzioni che magari sarebbe meglio evitare per una semplice uscita di pesca magari in amicizia. E quando si prende un pesce, io capisco l'entusiasmo, però ci va un minimo di lucidità, nel senso, slamiamolo con delicatezza e bagniamoci le mani. Non danneggiamo la sua protezione naturale, perché comunque ci va sempre un minimo di lucidità quando si è a pesca. Questi sono solo alcuni dei consigli, tra poco ne vediamo degli altri. Prima incontriamo anche Alex Britti, questa si chiama Gelido.

0: Buongiorno Edo, ma quali consigli? Io la prima volta che sono andato a pesca ho incastrato l'amo sotto uno scoglio. Perfetto, grande ciccio, messaggio che arriva dalla bella Sicilia. Ecco, può succedere anche questo. Buongiorno, su Radio Latte Miele stiamo appunto parlando di pesca e vi ho dato qualche piccolo consiglio se vi affacciate per la prima volta a questo mondo, se avete intenzione di imparare a pescare, perché non è che si pesca solo in mare d'estate, si può anche pescare tranquillamente nella mezza stagione o addirittura in inverno. Ci sono dei laghetti ad hoc o zone di molo parecchio tranquilli in cui è possibile praticare quello che a tutti gli effetti è uno sport. Fatemi sapere se anche voi pescate, come ve la cavate, se avete preso dei pesci di recente. Potete anche mandarmi le foto, perché i grandi pescatori sono quelli che poi esibiscono il trofeo e lo fanno sempre più volentieri oggi con il mondo dei social. Vi chiedo di condividere tutto quanto al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent. Perché libera la
6: mente. Spot.
7: Il blues non è soltanto musica. È un'anima che parla attraverso una chitarra, un ritmo che nasce dalla strada, una voce che racconta emozioni, libertà e vita.
8: Summer Blues Festival 2026. Dal 28 al 30 agosto, tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo, ad Alcamo.

Imoda con La Notte su Radio Latte Miele. Non ho trovato info riguardo a Checco dei Modà, ma ho trovato altri VIP che sono appassionati al mondo della pesca. Abbiamo parlato di Massimo Ranieri poco fa. Ci sono altri due cantautori che sono noti per coltivare la passione per la lenza e il mare. Sto parlando di Luca Barbarossa e di Marco Masini, grande amico tra l'altro di Radio Latte Miele. Ci sono anche personaggi legati al mondo dello spettacolo, per esempio Paolo Conticini, Paolo Bonolis, Carlo Conti, ex conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Ci sono un sacco di calciatori, ex calciatori ormai, Ibrahimovic, Edinson Cavani, Andrea Ranocchia, Walter Samuel, Seba Rossi, Miroslav Klose, tantissimi appassionati al mondo della pesca. C'è anche qualche ex campione della MotoGP come Casey Stoner, Tiger Woods, campione del mondo del golf. Vedete, la pesca è un'attività che comunque appassiona tanti, soprattutto quella sportiva nel tempo libero. Ci sta, è un bel passatempo, anche abbastanza costoso, che poi se ci fosse qualcuno di voi che pesca può tranquillamente invitarmi. Io magari canne, lenze, amo, le lascio da parte, sto solo lì a prendere il sole, però vi prometto dell'ottima compagnia e, se serve, anche della buona musica.

0: 10:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Si chiama così l'ultimo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Buongiorno, voi state ascoltando Radio Latte Miele. Questo spazio si chiama Tutti Amano il Weekend e ha il compito di fare due chiacchiere, di farvi compagnia fino alle 13 di questo sabato 29 agosto. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, super piacere. Qualora non ci fossimo mai conosciuti, sfrutterò un attimo l'assist della nostra scaletta, perché Tommaso Paradiso è un grande tifoso della Lazio, grande appassionato di calcio, e dunque è la persona ideale per anticipare un attimo due chiacchiere sulla giornata di Serie A, che vedremo nel dettaglio tra poco. Giornata di Serie A che è cominciata ieri con l'anticipo tra Milan e Venezia. Oggi scendono in campo altre 8 squadre, perché saranno 4 le partite. Domani ce ne saranno altre 3 e invece lunedì saranno 2. È un campionato sempre più spezzatino, è un campionato che però è iniziato con dei buoni propositi, perché si gioca sempre un po' di più, si tende a dare sempre più spazio allo spettacolo. Si sa mai che anche in Italia abbiamo capito come funziona, non lo so. Nel dubbio ci limitiamo tra poco a vedere nel dettaglio quali partite andranno in scena.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
7: Perché se non Degli, non ci credi.
8: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
9: Non senti che tremo me un trecanto.
8: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
10: E vado su, su, su. E vado giù, giù, giù. E vado su.
11: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
12: Un viaggio ha senso solo

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo, Romantica su Radio Latte Miele, uno dei protagonisti dell'estate 2026 con il suo concerto incredibile a Tor Vergata. Parliamo di Serie A perché dopo la partita di ieri tra Milan e Venezia oggi si torna in campo, si riparte alle 18.30 con Fiorentina-Frosinone, alla stessa ora Monza Udinese e Sassuolo Torino. Occhi puntati soprattutto sulla Fiorentina, che dopo la scoppola contro la Roma vuole rifarsi. Il mercato è stato di tutto rispetto, per quanto in settimana ci sia stata anche l'uscita di Ken, tra l'altro un'uscita nemmeno troppo, diciamo, tranquilla, perché ci sono stati un po' di litigi, giocatore che non si era presentato agli allenamenti, vari problemi che alla fine sono culminati con la cessione dell'attaccante della nostra nazionale. Vedremo, esordio in casa oggi per gli uomini di Grosso. Monza Udinese, il Monza ha fatto un buonissimo primo tempo contro l'Inter, poi vabbè, la partita è finita 4-1 anche per differenza di forze tra le due squadre. Ospita un Udinese che arriva da una ottima partita contro il Como di Fabregas. Sassuolo e Torino, due tra le squadre che più incuriosiscono, perché sono allenate dai due allenatori che si sono fatti notare di più durante la scorsa Serie B: Aquilani, che è arrivato fino alla finale dei playoff col Catanzaro, e Abate, che ha fatto benissimo con la Juve Stabia. Si ritrovano oggi in Serie A per una partita che promette anche del discreto spettacolo. Stasera va in campo la Juve di Luciano Spalletti in casa contro il Parma, Juve che in settimana ha ricevuto anche la visita di Yannick Sinner, e si sa mai che possa portare bene, lo dico da tifoso bianconero incallito, ma speriamo che Sinner abbia passato un po' di qualità a qualcuno dei ragazzi, magari anche un po' di capacità di fare gol.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Ogni settimana Edoardo Bennato su Radio Latte Miele e ogni settimana va in scena il campionato, almeno ogni fine settimana, e forse è meglio così, anche perché è un campionato che, come detto, è partito con degli ottimi propositi, quello di regalarci un po' più spettacolo, è aumentato di parecchio il tempo effettivo anche in relazione alla durata della gara. Dai, dai, cerchiamo di essere un minimo ottimisti per quanto riguarda lo spettacolo che può regalare anche la nostra Serie A. Serie A che domani vedrà in campo tre belle partite. Si parte alle 18:30 con quello che forse è il big match, ovvero Napoli-Como, e due squadre molto molto forti. Il Napoli ha vinto la prima, Genova 2-0, anche un po' tra le polemiche su un possibile errore arbitrale per un fallo non fischiato sul gol dell'1-0 di De Bruyne. Il Como invece ha pareggiato a Udine, ma in settimana si è regalato un grande attaccante come Moise Kean, arrivato dalla Fiorentina. Alle 20:45 di domani scende in campo anche l'Inter, l'Inter fortissima di Chivu. A Cagliari, trasferta non semplice, anche perché il Cagliari è partito bene con entusiasmo vincendo 1-0 a Parma nella prima giornata. Alla stessa ora in campo anche Lazio e Genoa. La Lazio ha vinto la prima, anche un po' a sorpresa, se vogliamo, a Bologna, mentre il Genoa si è dovuto purtroppo arrendere al Napoli, sconfitto 0-2. Ci sono due partite anche domani, anzi anche dopodomani, perdonatemi, lunedì 31 agosto. La Roma va in scena a Lecce dopo il 4-0 brillantissimo contro la Fiorentina. Alle 20:45 di lunedì chiudono il programma di questo turno la bella Atalanta di Sarri contro il Bologna di Tedesco.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
5: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
6: State zitti, poveri!
7: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
8: Spot.
9: Buon sabato da Filippo Virzì, redazione per voi, edizione del GR di oggi sabato 29 agosto. Notizia d'apertura per il Ponte di Messina, sarà un autunno decisivo. Entro fine anno l'avvio della fase realizzativa. Occorrerà superare il nuovo controllo della Corte dei Conti per avviare i lavori, parla l'amministratore delegato dello stretto Pietro Ciucci, il quale ha dichiarato: considerate le attività già svolte in corso, stimiamo di poter avviare la fase realizzativa entro la fine dell'anno. Il cronoprogramma comunque prevede 7,5 anni di lavori e il 2034 resta il primo anno di esercizio del ponte. Servizi condivisi e meno costi. 125 comuni ci provano, 23 richieste alla regione siciliana. La regione esamina le domande pervenute, coinvolte 125 amministrazioni da 7 province, sul piatto oltre 1 milione per condividere servizi, personale, strutture e funzioni amministrative. A Trapani insurrezione per l'acqua. 1150 firme, una lunga diffida.

0: comune. Da giorni la mobilitazione, le accuse del comitato, l'acqua è un diritto di tutti. È un dato importante che racconta un malessere diffuso che segna l'avvio di una fase nuova dell'avvertenza. La cittadinanza non solo denuncia, ma pretende risposte. E lo fa mentre la città vive da settimane in uno stato di ansia collettiva, sospesa tra rubinetti inutilizzabili, serbatoi vuoti e un servizio sostitutivo che è insufficiente, disorganizzato e incapace di garantire continuità. Manca l'acqua, ma arriva anche un'ondata ulteriore di calore in Sicilia. Sabato bollino rosso, allerta massima. Il Ministero della Salute conferma il massimo livello di rischio per la giornata di oggi insieme ad altre 4 città del sud. Momento davvero critico per città come Bari, Messina, Palermo, Reggio Calabria, nella fascia di massimo rischio. Ultima pagina. È morta da Asililla de Oliveira Pecorella. Un riferimento per le comunità straniere a Palermo. La donna è stata trovata priva di vita a casa. Il decesso è avvenuto per cause naturali. Aveva 45 anni e da qualche tempo era affetta da una grave malattia. È finita la fuga per l'evaso dal carcere di Augusta, catturato Marco D'Angelo. Il 38enne, che stava scontando una pena per spaccio di droga, era riuscito a bypassare le misure di sicurezza del carcere siracusano martedì pomeriggio scorso. Gli agenti del NIR, nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria, con il supporto della polizia, lo hanno rintracciato a Messina, sua città d'origine, in un residence dove si era rifugiato. Sdraio e ombrelloni lasciati in spiaggia per occupare i posti, liberati i 1000 metri di costa a Campo Felice di Roccella. La guardia costiera ha sequestrato centinaia di arredi per il mare posizionati davanti ad alcuni complessi residenziali. Una vera occupazione abusiva, secondo la capitaneria di porto di Termini Imerese, estesa per circa 15.000 metri quadrati. E occupiamoci di calcio e la presentazione a Palermo del nuovo portiere Perin. Per cambiare vita ne ho parlato con Dybala e dichiarato: sentivo di dovermi rimettere in gioco. Queste sono le prime parole del nuovo portiere rosanero, che ha anche aggiunto: da quando è arrivato il City Football Group ho seguito con grande attenzione la squadra. È un'opportunità importante per me, ha spiegato. Poi la confidenza sulla telefonata con l'attaccante argentino, mi ha chiesto di portare i saluti a Pasquale, il magazziniere. Ascoltiamo a seguire una parte dell'intervista durante la conferenza stampa rilasciata agli organi di stampa l'ex portiere della Juventus, adesso primo portiere con il numero 1 del Palermo, Mattia Perin.
1: C'è un momento nella vita di tutti noi dove bisogna avere il coraggio di ascoltarsi e rimettersi in gioco. Secondo me questa opportunità, appunto, che mi è stata data dal City Group, dal Palermo, era un'opportunità troppo importante per me. Mi ricordo il giorno in cui il mio agente mi chiamò dove si stava creando una possibilità di venire qui. Appena lui me l'ha detto, io ho detto sì, andiamo, ma non mi aveva detto nient'altro, mi aveva detto solamente: Mattia, guarda, c'è questa possibilità, si sta aprendo questa possibilità di poter andare a Palermo, tu cosa ne pensi? Io ho detto sì, andiamo. Non sapevo ancora niente di numeri, di cose, se si poteva fare, se non si poteva fare. Ho dato subito la mia disponibilità. Perché? Perché c'è un progetto importante, perché Palermo è una piazza con tanto calore ed è quello di cui ho bisogno.
0: Ed è tutto con il calcio da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione.
2: Poco fa dicevamo che la seconda giornata di Serie A si chiuderà lunedì sera con Atalanta-Bologna e credo che davanti alla televisione ci sarà sicuramente anche il prossimo artista che canta sul latte miele, Gianni Morandi, Un mondo d'amore.

Franco Battiato, Cucurù Cucù, pezzo del 1981 su Radio Latte Miele, titolo che è abbastanza complicato a dire, cioè comunque c'è un minimo di scioglilingua, no, per arrivare a pronunciare correttamente questo capolavoro, perché comunque di capolavoro si parla quando si fa riferimento a Franco Battiato. A proposito di parole lunghe e complicate, ho trovato un articolo, cerco di riassumervelo, praticamente i linguisti non sono d'accordo su quale sia la parola più lunga di tutte al mondo, no? Perché sappiamo che in italiano è precipitevolissimevolmente o supercalifragilisticespiralide, vabbè, parole queste qua. E ne ho trovata una in inglese di 45 lettere. Allora proverò a leggervela e farò una cosa molto antiradio, però ormai ho deciso di farla. Pneumono ultra microscopic silicovolcanoniosis. Difficilissima da pronunciare. Praticamente è una, vabbè, purtroppo è il nome di una malattia polmonare causata da un'inalazione di polvere, ecco, proveniente da vulcani. E il termine inglese ha 45 lettere. Se volete cercatelo pure su internet e troverete questa parola difficilissima da leggere. Non so perché Cucurucucu di Battiato mi ha fatto venire in mente una ricerca di questo tipo. Buongiorno, è sabato mattina, state ascoltando Radio Latte Miele. Il prossimo a cantare è Zucchero.

0: Pane e sale, c'è zucchero su Radio Latte e Miele in un sabato mattina in cui siamo andati a cercare un po' di curiosità sulla linguistica, perché abbiamo scoperto che una parola inglese, non sono sicuri i linguisti, ma pare sia la più lunga del mondo. Ho trovato qualche altra curiosità, per esempio l'alfabeto cambogiano è il più lungo del mondo con 74 caratteri. Follia, tantissimi. Pensa a impararli tutti, le elementari in Cambogia, guai a chi le fa. A Londra si parlano oltre 300 lingue, cioè perché essendoci tantissime persone provenienti da tantissime parti del mondo, a Londra si possono incontrare 300 lingue andando semplicemente in giro. Gli hawaiani hanno oltre 200 parole diverse per dire pioggia. Chissà se qualcuno assomiglia anche un po' a una maledizione, perché cioè, uno va alla Hawaii, si becca anche la pioggia. Mannaggia, magari mannaggia è uno di questi 200 modi. C'è una persona che si chiama Ziad Youssef Fasa che sa parlare 59 lingue, cioè almeno così dice lui, però comunque è entrato nel libro dei Guinness dei primati, quindi questa cosa sarà stata quantomeno certificata. Ce ne sono un sacco di curiosità sulla lingua, qualcuna anche molto interessante. Potremmo approfondirle anche nel corso della mattinata, perché no, nel corso del weekend, dato che noi su Latte Miele stiamo insieme dalle 10 alle 13 sia oggi che domani mattina.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Giusy Ferreri, queste influenze elettropop, ma è anche giusto che si sentano. Questo brano è datato 2015, appena andato in onda su Radio Latte Miele, ed è un brano che ha al suo interno una curiosità. Vabbè, a parte che è anticipato il suo quinto disco, il secondo estratto dalla raccolta Hits, e la prima esibizione live di Volevo Te è stata eseguita da Giusy Ferreri, voi direte, in un grande palcoscenico. Nel senso che non è stata nemmeno proprio dal vivo, ma è stata in televisione. E voi direte, beh, in un programma che tratta di musica? Assolutamente no, perché la prima volta che Giusy Ferreri ha cantato questa canzone è stata sul palco di Colorado. E vabbè, un programma comico che comunque all'epoca aveva un grande successo. E voi direte, vabbè, almeno la seconda, siamo al top, lo facciamo in un programma che parla di musica. No, invece la seconda è stata il 6 dicembre 2015 durante il programma televisivo Quelli che è il calcio. Quindi niente, comicità e sport prima o poi di portare questa canzone effettivamente sui palchi del suo tour. Brano che tra l'altro è andata benissimo, che ha fruttato a Giusy Ferreri 2 dischi di platino. Brano che ha testo e musica firmati da un nome mica male come Fortunato Zampaglione.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Dodici in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quanto è bello ritrovare la voce di Angelina Mango. Questo era Canto d'Amore insieme a Marco Mengoni. Comincia così la nostra terza ed ultima ora insieme. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, voi state ascoltando Radio Latte Miele. Tutti amano il weekend, è il nome di questo spazio che ha il compito di chiacchierare con voi fino alle 13 del sabato e della domenica mattina. Abbiamo già toccato tutta una serie di tematiche. Devo dire che oggi ci stiamo impegnando alla grande. Tra poco vi raccontiamo di una storia che arriva un po' dall'Inghilterra, un po' dalla Toscana, una ragazza che è stata mollata dal fidanzato una settimana prima del matrimonio, ma lei che ha fatto il matrimonio se l'è fatto lo stesso. Vabbè, non vi do altri spoiler. Facciamo così, diamo la linea alla redazione, sentiamo le notizie un pochino più serie e poi ci pensiamo noi a raccontarvi una bella favola, storia comica, tragedia, definitela voi come volete.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
4: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo, danneggiate 10 chiese tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale, almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania e Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.

Qualcosa per te, Ligabue, su Radio Latte Miele. Buon sabato mattina, vi dovevo raccontare questa storia. Allora, signora Catherine Jones, che è un'imprenditrice britannica di Liverpool, è lei la protagonista del racconto. Lei avrebbe dovuto sposarsi in Toscana, cioè, quindi dice, una che sta anche bene, nel senso, se una da Liverpool parte e si vuole sposare in Toscana, è una che comunque il portafoglio ce l'ha discretamente pieno. Ma non è questa la cosa principale. Una settimana prima del matrimonio, il futuro marito della signora Catherine è sparito, cioè se n'è andato, non si sa più niente. Conto è iniziato un conto alla rovescia, il marito è sparito, il suo compagno si è proprio reso irreperibile. L'ha lasciata senza una spiegazione e ha costretto la famiglia della futura sposa a occuparsi persino delle comunicazioni con i parenti di lui. Cioè nessuno sapeva più che fine avesse fatto quest'uomo. Ed è stata la famiglia di Catherine a avvisare la famiglia di lui. Cioè, un paradosso totale. E a quel punto uno dice, beh, è sparita una settimana di matrimonio, non era più soltanto necessario comunicare agli invitati che il matrimonio non si sarebbe celebrato. Cioè, bisognava anche capire cosa fare con una cerimonia già praticamente pronta, perché non è che la signora andava a Toscana così a ramengo. Aveva preparato location, catering, decorazioni, ospiti, era tutto organizzato a puntino. E Catherine quindi si è ritrovata a decidere che cosa fare. Cioè, nel senso, io ho questa giornata, ho tutto pronto, cancello o trovo un modo di trasformarla? Beh, lei ha scelto la seconda opzione. Tra poco vi dico cosa ha fatto nel dettaglio. Prima sentiamo una bella canzone firmata Alfa e Gigi D'Alessio, che parla anche un po' di amore, parla di un legame, quello tra due città bellissime, Genova e Napoli. Una

0: Niente ci dividerà.
1: Una bella collaborazione, quella tra Alfa e Gigi D'Alessio. Genova e Napoli è il titolo della canzone presentata prima di Genoa-Napoli durante il campionato di Serie A. Noi su Latte Miele stavamo parlando della signorina Catherine che una settimana prima di un matrimonio da celebrare in Toscana da Liverpool si è trovata senza futuro marito. L'uomo è sparito, non ha più dato notizie ed è stata pure la famiglia di Catherine a dover avvisare la famiglia di lui del fatto che lui non si trovasse. Che cosa ha fatto Catherine? Beh, invece di rinunciare a una festa già preparata, già organizzata, ha scelto di presentarsi comunque in Toscana e di vivere quei giorni insieme alle persone che le erano più vicine. Cioè, non era più un matrimonio a tutti gli effetti, ma c'erano comunque gli amici, la famiglia, la location. Quindi si è sposata con se stessa, detta male. Cioè, ha celebrato l'affetto per lei e per le persone che erano rimaste accanto. Gesto inevitabilmente comunicato e documentato sui social, ha attirato l'attenzione del pubblico anche perché lei si è vestita da sposa senza marito al fianco. Le immagini hanno fatto il giro del web e lei è diventata un fenomeno internazionale. Cioè, perché forse a Liverpool la vicenda avrebbe attirato una certa attenzione, ma in Toscana, dove è tutto amplificato, la risonanza è stata totale. Quindi, signora Catherine, brava che ti sei sposata in Toscana. Cioè, avessi avuto bisogno di un più, no? Io comunque c'ero, perché a vedere le foto, la location, mica male, Prossima volta ci pensi, signora Catherine, mi raccomando.
2: Tutti amano, wow. Tutti amano, yeah. Oye, ¿cómo va? Ha smesso quel bel vento.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Negramaro, una storia ancora semplice 2026. Non senti che tremo me un trecanto. In concerto venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Caserta. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
2: Io sono ancora sconvolto per non essere stato invitato al matrimonio in solitaria della signora Catherine in Toscana. Avrei pure invitato una band d'eccezione, ma già che li ho chiamati, tanto vale sentirli cantare su latte e miele. I cugini di campagna, anima mia!

bravi ragazzi di Miguel Bosé, pezzo del 1982 su Radio Latte Miele, pezzo che fa riferimento un po' a un passato, quello di Miguel Bosé, nato nel 1956. Era un pezzo che parla di passato, passiamo adesso ad un pezzo che invece ha un riferimento al futuro. Futuro letto in maniera leggermente distopica, ci hanno provato nel 97 gli Articolo 31, il brano si chiama 2030.

0: acqua.
1: Allora, per fortuna non tutte le previsioni che hanno fatto gli articolo 31 in questa canzone 2030 si sono avverate. Meno male, alcune erano veramente catastrofiche a tratti. È una canzone del 1997, appena andata in onda su Radio Latte Miele, che appunto conteneva delle previsioni che, ecco, un pochino più catastrofiche erano, nel senso che non c'è la dogana tra nord e sud, il Parlamento ha ancora la sede a Roma e non ad Hammamet. Un paio di cose però sono vere, nel senso che ormai si parla solo tramite internet, è una triste verità che purtroppo racconta uno spaccato della nostra società, una società fatta sempre più di call e video call, sempre meno da persone che si vedono dal vivo e si stringono la mano. Sull'autobus c'è la business class? No, l'autobus funziona sempre allo stesso modo e tutti ci si veste Dolce Gabbana. Allora, non è vero, però è chiaro che tutti cerchiamo sempre il capo all'ultima moda, cerchiamo sempre di stare al passo con i tempi e a volte diamo priorità a quello rispetto che ad altre cose che forse sulla carta sarebbero leggermente più importanti. E non sono qui per giudicare il comportamento di tutti, sono qui per analizzare il testo di una canzone che effettivamente racconta qualcosa, ma non è proprio drammaticamente attuale, scusate, come l'hanno definita alcune testate giornalistiche. Su qualcosa c'è ragione, su qualcos'altro, per fortuna, anche due grandi come gli articolo 31 non ci hanno preso.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot. Summer Blues Festival 2026. Tre notti di blues. Dal 28 al 30 agosto. Tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo.
5: Venerdì 28, Joe Harp Blues Band e Joyce Yule e Soul Experience. Sabato 29, Marcello Mandreucci e Max Garruba. Sicily Coast to Coast, con special guest Nicola Iuero e Neil Black e The Healers. Domenica 30, The SBF Super Band e Band of Friends.
4: Alcamo ti aspetta.

La canzone dei Negramaro si chiama Solo 3 minuti, a me ne basterà meno di uno per salutarvi e ringraziarvi. Si chiudono così le 3 ore di Tutti amano il weekend. Io mi chiamo Edo, super piacere qualora ci fossimo appena conosciuti. L'appuntamento è sempre per domani mattina, sempre dalle 10 qui su Radio Latte Miele. Vi auguro un buonissimo sabato pomeriggio, mi raccomando andate a pesca sfruttando i consigli che vi abbiamo dato nella prima ora, mi raccomando guardate la Serie A, vi abbiamo dato l'elenco delle partite durante la seconda ora, e se vi dovesse succedere un qualcosa di così strano come un fidanzato che sparisce una settimana dal matrimonio, come è successo alla signora Catherine, beh, sappiate che potete anche tranquillamente sposarvi da soli in location Mozzafiato in Toscana. L'importante è che mi invitiate. Con questo è tutto, passo e chiudo, ciao!

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Negramaro, una storia ancora semplice 2026. Non senti che tremo mentre canto. In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Alcuni bambini non hanno ancora mosso i primi passi o pronunciato le prime parole, eppure sono già in grado di mentire. A suggerirlo è un nuovo studio internazionale che ha analizzato lo sviluppo dei comportamenti ingannevoli nei primi anni di vita, mettendo in discussione l'idea che la capacità di mentire emerga solo più avanti. Secondo la ricerca, circa un bambino su quattro già a 10 mesi mostra forme rudimentali di inganno, come fingere di non sentire i genitori, nascondere oggetti o cercare di mangiare cibi proibiti senza farsi vedere. Un altro studio aveva invece dimostrato che i bambini a partire dai 2 anni hanno la capacità di smascherare le bugie. La ricerca, guidata dalla professoressa Elena Hoika dell'Università di Bristol, si basa su interviste a oltre 750 genitori di bambini tra i 0 e 47 mesi provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Australia e Canada. Secondo i dati raccolti, alcuni genitori riferiscono comportamenti ingannevoli già a 8 mesi. A 10 mesi, circa il 25% dei bambini mostra strategie rudimentali. Dai 2 anni compaiono le prime vere negazioni: non sono stato io. A 3 anni le bugie diventano più frequenti e creative. Nei primi anni, spiegano i ricercatori, l'inganno non è ancora una vera e propria bugia consapevole, ma piuttosto un comportamento legato al desiderio di ottenere qualcosa o evitare una conseguenza. Tra gli esempi più comuni, fingere di non sentire quando viene detto è ora di riordinare, nascondere giocattoli o oggetti, mangiare dolci di nascosto, negare un'azione, esempio scuotere la testa dopo aver mangiato cioccolata. Con la crescita però queste strategie diventano più sofisticate. Intorno ai 3 anni i bambini iniziano a inventare spiegazioni, tipo è stato un fantasma, omettere informazioni, manipolare il racconto degli eventi. Il dato più interessante, sottolineano gli esperti, è che questi comportamenti non devono preoccupare i genitori, al contrario sono un segnale importante di sviluppo cognitivo. La capacità di ingannare non compare all'improvviso a 3 o 4 anni, ma si sviluppa gradualmente fin dai primi mesi, spiega Hoika. Mentire, infatti, implica competenze complesse come comprendere il punto di vista degli altri, sviluppare il linguaggio, imparare a gestire le emozioni, esercitare il controllo del comportamento. Anche in Italia gli specialisti dell'età evolutiva concordano. Le prime forme di bugia nei bambini piccoli sono normali e fisiologiche. Secondo la psicologia dello sviluppo si tratta di un passaggio legato alla cosiddetta teoria della mente, ovvero la capacità di capire che gli altri hanno pensieri e conoscenze diverse dalle proprie. Questo processo si sviluppa proprio tra i 2 e i 4 anni, ma come suggerisce lo studio può avere radici molto più precoci. Un altro elemento interessante della ricerca è il confronto con il mondo animale. Diversi studi hanno già documentato comportamenti simili in altre specie. I scimpanzé, ad esempio, nascondono il cibo ai membri dominanti del gruppo. Alcuni uccelli emettono falsi richiami d'allarme per rubare il cibo. Questo suggerisce che l'inganno potrebbe avere origini evolutive profonde indipendenti dal linguaggio. Grazie per essere stati con noi.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
5: Un po' mi manca l'aria che tirava

0: non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Bentrovati all'ascolto del nostro giornale radio, appuntamento con le notizie della Sicilia, edizione di sabato 29 agosto. Apriamo con la bella località balneare di Mondello, arriva una tegola sulle teste dei bagnanti, Mondello scatta il divieto di bagnazione intorno all'ex Charleston, i dettagli dell'ordinanza sono già disponibili sul web. Scatta il divieto temporaneo di bagnazione in uno dei tratti più frequentati della splendida spiaggia palermitana. Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, su proposta dell'Aria Igiene e Salute, ha firmato l'ordinanza sindacale d'urgenza a seguito dei rilievi trasmessi dal Dipartimento di Prevenzione dell'AS Palermo. I campionamenti effettuati il 26 agosto hanno evidenziato il superamento dei limiti di legge per il parametro biologico degli enterococchi intestinali. Etna, Turismo Siracusano KO, danno stimato fino a 8 milioni e prenotazioni in calo. Il centro studi CNA Siracusa mette nero su bianco su quanto è costato al territorio il blocco dell'aeroporto di Catania. Una stima prudenziale sottoposta a tre verifiche incrociate, che fotografa un danno diretto compreso fra i 6 e gli 8 milioni di euro, un effetto che non si è esaurito con la riapertura dello scalo. Cenere vulcanica da rifiuto a risorsa, interviene l'assessore Aricon, una specifica voce nel prezzario regionale dei lavori pubblici. Usare la cenere vulcanica per produrre semi lavorati da utilizzare nella bioedilizia per recuperarla e al tempo stesso tutelare l'ambiente. Questa è la proposta avanzata dall'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Alessandro Ricò, che ha convocato la commissione del Dipartimento Regionale Tecnico per valutare le due proposte. Quasi 15.000 voucher ai giovani siciliani per l'attività sportiva. Saranno oltre 14.500 i giovani siciliani fra i 6 e i 16 anni che potranno svolgere attività sportiva con il sostegno della regione siciliana. L'assessorato al turismo, dello sport e dello spettacolo ha pubblicato il decreto con la graduatoria dei beneficiari, suddivisi per provincia, per associazione di appartenenza, che otterranno il voucher di 50 euro al mese istituito dal governo Schifani per dare opportunità di praticare una disciplina sportiva ai ragazzi e alle ragazze di famiglie con un reddito ISEE non superiore ai 12.000 euro. È giunto il momento di cambiare argomento. Giro di auto di lusso rubate e clonate scoperto al porto di Palermo. Autovetture di lusso del valore di oltre 150.000 euro con telai contraffatti e documenti clonati sono state sequestrate dalla Polmare di Palermo, mentre erano in procinto di lasciare il territorio nazionale e sbarcare in Tunisia per essere immesse ad alimentare il mercato nero di questi mezzi molto fiorente nei paesi nordafricani. Ossa umane in un bidone al cimitero di Marsala. Agghiacciante. Due teschi arti in un bidone al cimitero di Marsala, la denuncia della consigliera Milazzo, il sopralluogo della polizia municipale non ha trovato i resti. A documentarlo è una fotografia finita su Facebook e poi rimbalzata sui social. A rendere pubblica la vicenda è stata la consigliera comunale di maggioranza Eleonora Milazzo, che ha postato un'immagine sul proprio profilo insieme a un commento. Donna trovata morta impiccata a riposto, indagato un amico di Noemi. Il compagno di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Parliamo di musica con Ermal Meta, in concerto a Gagliano, in provincia di Enna, al piano Puleo, questa sera con ingresso libero per la festa di San Cataldo. Il cantautore sarà quindi a Gagliano Castelferrato per una delle serate centrali dei festeggiamenti patronali. La data siciliana fa parte di Live Estate 2026. Ma non è tutto, divertiamoci sempre questa sera a partire dalle ore 21 con Matranga e Minafò a Partanna. Siamo nel cuore del centro trapanese con ingresso gratuito. Spostiamoci a Favara in provincia di Agrigento con Fred De Palma, concerto in piazza Cavour. L'appuntamento si terrà all'aperto nel cuore della città agrigentina con accesso al pubblico in uno degli spazi più frequentati del centro cittadino. Chiudiamo con Mario Baiardi allo Spasimo di Palermo. Dalle ore 21 il suo violino tra acustica e suono nella splendida chiesa di Santa Maria dello Spasimo. E occupiamoci di calcio e la presentazione a Palermo del nuovo portiere Perin. Per cambiare vita ne ho parlato con Dybala e dichiarato: sentivo di dovermi rimettere in gioco. Queste sono le prime parole del nuovo portiere rosanero, che ha anche aggiunto: da quando è arrivato il City Football Group ho seguito con grande attenzione la squadra, è un'opportunità importante per me, ha spiegato. Poi la confidenza sulla telefonata con l'attaccante argentino, mi ha chiesto di portare i saluti a Pasquale il magazziniere. Ascoltiamo a seguire una parte dell'intervista durante la conferenza

0: stampa rilasciata agli organi di stampa dell'ex portiere della Juventus, adesso primo portiere, quel numero uno del Palermo, Mattia Perin.
1: C'è un momento nella vita di tutti noi dove bisogna avere il coraggio di ascoltarsi e rimettersi in gioco. Secondo me questa opportunità, appunto, che mi è stata data dal City Group, dal Palermo, era un'opportunità troppo importante per me. Mi ricordo il giorno in cui il mio agente mi chiamò dove si stava creando una possibilità di venire qui. Appena lui me l'ha detto, io ho detto sì, andiamo, ma non mi aveva detto nient'altro, mi aveva detto solamente: Mattia, guarda, c'è questa possibilità, si sta aprendo questa possibilità di poter andare a Palermo, tu cosa ne pensi? Io ho detto sì, andiamo. Non sapevo ancora niente di numeri, di cose, se si poteva fare, se non si poteva fare. Ho dato subito la mia disponibilità. Perché? Perché c'è un progetto importante, perché Palermo è una piazza con tanto calore ed è quello di cui ho bisogno.
0: Ed è tutto con il calcio per questa edizione di sabato 29 agosto. A risentirci al prossimo collegamento in studio e buona prosecuzione d'ascolto con la nostra programmazione del fine settimana.

Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta

Buona fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: 14 e 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
2: Spot.
3: Il blues non è soltanto musica. È un'anima che parla attraverso una chitarra, un ritmo che nasce dalla strada, una voce che racconta emozioni, libertà e vita.
2: Summer Blues Festival 2026. Dal 28 al 30 agosto, tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo, ad Alcamo.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte miele Radio Regent. Perché libera la
3: mente. Spot.
4: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
5: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
6: Se la luce risplende così, è un segno.
7: Pronta a essere l'eroina?
5: Andiamo a salvare il mondo.
7: Ti guardo le spalle.
6: Chi è Baiana?
8: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Ma...
10: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea.
15: Le prevendite sono aperte.
4: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
16: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
17: Come vuoi.
16: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
18: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
19: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
20: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
8: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
4: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
21: I partner di questo programma sono...
22: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
23: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
24: We serve.
25: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
26: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
27: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
28: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
29: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
30: Parcheggio custodito e gratuito.
31: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in

0: via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
2: Latte Miele. Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiate 10 chiese, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania e Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
5: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2022.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Negramaro, una storia ancora semplice 2026. Non senti che tremo me un trecanto. In concerto venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Caserta. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali. Finire mai.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batti tu animale, batte come
0: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Rapporti e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Rapporti, del giornalismo d'inchiesta, e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiate 10 chiese, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania, Islanda, e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
4: Spot. Summer Blues Festival 2026. Tre notti di blues. Dal 28 al 30 agosto. Tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo.
5: Venerdì 28, Joe Harp Blues Band e Joyce Yule e Soul Experience. Sabato 29, Marcello Mandreucci e Max Garruba. Sicily Coast to Coast, con special guest Nicola Iuero e Neil Black e The Healers. Domenica 30, The SBF Super Band e Band of Friends.
4: Alcamo ti aspetta.
6: Canta l'estate con te, Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2025.

0: 15 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: La classifica di Latte e Miele. La classifica di Latte e Miele. Latte e Miele.
3: Fine settimana significa classifica su Radio Latte e Miele. Ciao a tutti e buon sabato e buona domenica. Benvenuti a una nuova edizione della nostra classifica, le 25 canzoni più ascoltate negli ultimi 7 giorni, qui nella radio tutta gialla della tua musica italiana. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Maestro, buon pomeriggio. Pronti anche questo weekend per scoprire cosa succede lassù in cima, ma anche nelle posizioni magari intermedie o un po' più basse della nostra classifica. Come sempre ripartiamo ricordando quelle che sono state le ultime top 3 della scorsa settimana. Al terzo posto c'era Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Non è un canto d'amore, vieni. Alla seconda, Samurai J con Flamenco Paranoia.
4: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
3: E primo posto per Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors, Partenope. Queste erano le prime tre posizioni della scorsa settimana. Sarà cambiato qualcosa? Sarà rimasto tutto uguale? Non vi resta altro che ascoltare 25 canzoni tutte in fila e rimanere qua con noi su Radio Latte e Miele. Noi però partiamo come sempre dalle posizioni più basse della nostra classifica, con la posizione numero 25, dove rimane stabile rispetto alla scorsa settimana. Elettra Lamborghini, Bam Bam, Bambina. Tutta

Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso, posizione numero 24 con Hit Parade su Radio Latte Miele. A proposito del nostro caro Gianni Nazionale, Gianni Morandi, recentemente ha anche raccontato quella che in realtà l'ha raccontata tante volte, però la sua prima volta su un palco. Era il 1958, Gianni aveva 13 anni, erano a Riccione e suo padre gli diede 500 lire per la performance. Beh, dai, comunque si poteva fare tante cose con 500 lire già all'epoca. Il suo debutto canoro, vivevano con pochi soldi, ma era comunque bellissimo, l'ha raccontato lo stesso Gianni. Qualche turista straniero a volte mi dava 10 lire di mancia e io ci compravo le fette di cocomero nel chiosco davanti al locale. Una bella storia che appartiene ormai a un passato e a un'epoca che non c'è più, anche perché 13 anni sul palco se ne vedono sempre più raramente. Questa la posizione numero 24, alla posizione numero 23 invece ritroviamo Benji e Fede con Alex Britti e Viva la Vasca! In questa

0: Continua la sua permanenza in classifica anche Irama, posizione numero 22 con Cabana su Radio Latte Miele. Irama, lo sappiamo, tra pochissimi giorni lo vedremo seduto al tavolo di X Factor, perché dopo l'uscita di Achille Lauro è entrato proprio lui. Sono già uscite le prime immagini, i primi video promozionali che li vedono tutti molto sorpresi. Chissà quali talenti avranno scoperto per questa nuova edizione, in partenza giovedì 10 settembre, come sempre su Sky. E noi torniamo tra poco, questa è la classifica di Latte Miele.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
3: Al suo problema, la luna si desta con te. E parla il disco, contando le stelle nel cielo.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
5: La classifica di Latte Miele.
0: Riparte la classifica di Latte Miele. Ciao a tutti, ancora un buon sabato o una buona domenica se ci state ascoltando in replica il giorno successivo. Sempre a partire dalle 16 siamo qua, ci ritroviamo ogni weekend per ascoltare tutte le canzoni più ascoltate negli ultimi 7 giorni qua in radio, a Radio Latte Miele. Allora, siamo arrivati alla posizione numero 21, dove ritroviamo un'altra delle protagoniste di questa estate 2026, a volte anche un po' inconsapevolmente, perché lo sappiamo, l'abbiamo parlato tante volte, la sua caduta dal palco rimarrà probabilmente uno dei suoi ricordi un po' più spiacevoli della sua professione, però l'importante come sempre è che si sia rimessa in piedi. Stiamo parlando di Noemi, la troviamo alla posizione numero 21 con Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: Clara insieme a San Giovanni con le ragazze, una delle canzoni che questa settimana subisce la discesa più importante, meno 10 posizioni rispetto a 7 giorni fa. Ciò nonostante Clara e San Giovanni si stanno godendo comunque un'ottima estate. Ad esempio Clara, ho visto qualche giorno fa un suo video su Instagram molto divertente, perché voi immaginate questa situazione: comprate delle scarpe nuove, cosa fate? Qual è la prima cosa che fate? Le proviamo, le mettiamo e ce le proviamo. Ma sì, calzano bene, calzano male. Insomma, Clara ha fatto lo stesso con un paio di tacchi che ha definito come da battaglia e ci ha provato. Ha detto, vediamo se sono veramente da battaglia. E si è messa a correre avanti e indietro per il corridoio di un albergo con la gente che usciva dalle stanze per vedere cosa stava succedendo. Video simpatico, però penso che le scarpe abbiano passato il test del corridoio fatto da Clara. Posizione numero 20 per loro. Alla posizione numero 19 invece ritroviamo Gabry Ponte con Jovanotti, con quella che è la loro collaborazione per questa estate del 2026. Si chiama DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: arretra ma di pochissimo. Trigno con Ermal Meta meno 1 rispetto a 7 giorni fa con Irrecuperabile. Ermal Meta reduce da una grandissima serata, cioè quella della notte della Taranta, che ogni anno intrattiene tutta la Puglia, attira turisti veramente da tutta Italia e non solo. Si parla di un grandissimo spettacolo con tantissima gente arrivata proprio da ovunque e che hanno assistito a una grandissima qualità portata proprio da Ermal Meta sul palco. Insieme a lui era maestro ufficiante, no? Il direttore un po' di questa edizione, c'erano grandissimi nomi come c'era Safe, c'era Levante, c'era Giulia Vecchio, c'era anche Alessandra Moroso, che è stata proprio una delle più apprezzate in assoluto di questa edizione, però del resto lei è di casa, quindi era proprio facile, però acclamata veramente come poche. Li abbiamo ritrovati alla posizione numero 18 con Irrecuperabile, a tra poco per la 17.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.it.

0: giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte miele Radio Regent.
1: Spot.
2: Buon sabato da Filippo Virzì, redazione per voi, edizione del GR di oggi sabato 29 agosto. Notizia d'apertura per il ponte di Messina, sarà un autunno decisivo. Entro fine anno l'avvio della fase realizzativa. Occorrerà superare il nuovo controllo della Corte dei Conti per avviare i lavori. Parla l'amministratore delegato dello stretto Pietro Ciucci, il quale ha dichiarato: considerate le attività già svolte in corso, stimiamo di poter avviare la fase realizzativa entro la fine dell'anno. Il cronoprogramma comunque prevede 7,5 anni di lavori e il 2034 resta il primo anno di esercizio del ponte. Servizi condivisi e meno costi. 125 comuni ci provano. 23 richieste alla regione siciliana. La regione esamina le domande pervenute, coinvolte 125 amministrazioni da 7 province. Sul piatto oltre 1 milione per condividere servizi, personale, strutture e funzioni amministrative. A Trapani insurrezione per l'acqua. 1150 firme, una lunga diffida al comune. Da giorni la mobilitazione, le accuse del comitato. L'acqua è un diritto di tutti. È un dato importante che racconta un malessere diffuso che segna l'avvio di una fase nuova dell'avvertenza. La cittadinanza non solo denuncia, ma pretende risposte. E lo fa mentre la città vive da settimane in uno stato di ansia collettiva, sospesa tra rubinetti inutilizzabili, serbatoi vuoti e un servizio sostitutivo che è insufficiente, disorganizzato e incapace di garantire continuità. Manca l'acqua, ma arriva anche un'ondata ulteriore di calore in Sicilia. Sabato bollino rosso, allerta massima. Il Ministero della Salute conferma il massimo livello di rischio per la giornata di oggi insieme ad altre 4 città del sud. Momento davvero critico per città come Bari, Messina, Palermo, Reggio Calabria, nella fascia di massimo rischio. Ultima pagina. È morta da Asililla de Oliveira Pecorella, un riferimento per le comunità straniere a Palermo. La donna è stata trovata priva di vita a casa, il decesso è avvenuto per cause naturali. Aveva 45 anni e da qualche tempo era affetta da una grave malattia. È finita la fuga per l'evaso dal carcere di Augusta, catturato Marco D'Angelo. Il 38enne, che stava scontando una pena per spaccio di droga, era riuscito a bypassare le misure di sicurezza del carcere siracusano martedì pomeriggio scorso. Gli agenti del NIR, nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria, con il supporto della polizia, lo hanno rintracciato a Messina, sua città d'origine, in un residence dove si era rifugiato. Sdraio e ombrelloni lasciati in spiaggia per occupare i posti, liberati 1000 metri di costa a Campo Felice di Roccella. La guardia costiera ha sequestrato centinaia di arredi per il mare posizionati davanti ad alcuni complessi residenziali. Una vera occupazione abusiva, secondo la capitaneria di porto di Termini Imerese, estesa per circa 15.000 metri quadrati. E occupiamoci di calcio e la presentazione a Palermo del nuovo portiere Perin. Per cambiare vita ne ho parlato con Dybala e dichiarato: sentivo di dovermi rimettere in gioco. Queste sono le prime parole del nuovo portiere rosanero, che ha anche aggiunto: da quando è arrivato il City Football Group ho seguito con grande attenzione la squadra. È un'opportunità importante per me, ha spiegato. Poi la confidenza sulla telefonata con l'attaccante argentino, mi ha chiesto di portare i saluti a Pasquale, il magazziniere. Ascoltiamo a seguire una parte dell'intervista durante la conferenza stampa rilasciata agli organi di stampa del l'ex portiere della Juventus, adesso primo portiere con il numero 1 del Palermo, Mattia Perin.
3: C'è un momento nella vita di tutti noi dove bisogna avere il coraggio di ascoltarsi e rimettersi in gioco. Secondo me questa opportunità, appunto, che mi è stata data dal City Group, dal Palermo, era un'opportunità troppo importante per me. Mi ricordo il giorno in cui il mio agente mi chiamò per dove si stava creando una possibilità di venire qui. Appena lui me l'ha detto, io ho detto sì, andiamo, ma non mi aveva detto nient'altro, mi aveva detto solamente: Mattia, guarda, c'è questa possibilità, si sta aprendo questa possibilità di poter andare a Palermo, tu cosa ne pensi? Io ho detto sì, andiamo. Non sapevo ancora niente di numeri, di cose, se si poteva fare, se non si poteva fare. Ho dato subito la mia disponibilità. Perché? Perché c'è un progetto importante, perché Palermo è una piazza con tanto calore ed è quello di cui ho bisogno.
2: Ed è tutto con il calcio da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione.
4: La classifica di Latte Miele.
5: Riparte la classifica di Latte Miele. Ci siamo lasciati poco fa con la posizione numero 18, quindi adesso si va avanti. Posizione numero 17, a quella che è un'altra delle collaborazioni di questa estate, una di quelle che forse più non ti aspetti, tra una rock star e una rap star. Da un lato c'è Gianna Nannini, dall'altro invece c'è Marrakesh, e perdono solo un posto rispetto a 7 giorni fa. Numero 17 c'è America Inc. Cerca

0: Edoardo Bennato con Ogni settimana, posizione numero 16, ne guadagna 2 rispetto a 7 giorni fa. Edoardo, che però anche lui ha ripercorso il suo debutto musicale. Dobbiamo tornare indietro anche per lui di qualche anno, soprattutto quando di anni ne aveva 18 e si trovava davanti a una scelta: cosa faccio della mia vita? Voglio davvero provare a fare il cantante? La risposta è stata sì, tant'è che ha deciso comunque di iscriversi all'università, saggiamente, e andato però si è trasferito a Milano, non perché l'università di Napoli non fosse all'altezza, ma perché semplicemente le etichette discografiche stavano a Milano, e allora lui ha detto: vabbè, vado a Milano, così dai, magari mi ritiro dopo gli studi, dopo un annetto, un paio d'anni. No, invece è rimasto 9 anni a Milano a fare gavetta, a fare tanto tanto lavoro, fino a quando nel 1973 la Ricordi non pubblicò il suo primo album, Non farti cadere le braccia, grandissimo successo. Ci ha messo 9 anni anche il signor Edoardo Bennato, poi ancora oggi invece all'alba dei suoi 80 anni è ancora qua che ci fa sentire delle gran belle canzoni. L'abbiamo ritrovato alla posizione numero 16, adesso la posizione numero 15 di quella che è un'altra delle collaborazioni di quest'estate. Come sempre l'estate è sempre ricca di featuring, questo con quello e quello con quell'altro, questo che produce quello. Ad esempio in questo caso è Giulia che produce una canzone con Biagio Antonacci, la infila nel suo album e diventa una delle canzoni forse più belle di questo 2026. Si chiama L'ultima canzone.
1: Canterò

0: questo è un altro dei grandi scossoni di questa settimana nella classifica di Radio Latte Miele. Meno 9 per i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento, però saranno sicuramente rinfrancati e sereni per il fatto che proprio in questi giorni è uscita un'altra delle canzoni con i Pinguini Tattici Nucleari, questa volta un loro featuring con Fabri Fibra, artista principale. Infatti nella versione deluxe di Los Angeles Brucia ci sono 4 tracce nuove e proprio una di queste prevede anche la partecipazione dei Pinguini. L'album, la traccia si chiama Goya e anche questa sarà presto in rotazione su Latte Miele. Posizione numero 14 per la band bergamasca, a tra poco per la 13.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
4: Scusa, sto facendo colazione.
5: Ci vuole Fiorentini.
6: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
7: Non senti che tremo mentre canto.
6: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
8: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: La classifica di Latte Miele.
10: Numero 13.

0: Achille Lauro e la Città degli Angeli, posizione numero 13 questa settimana per l'artista romano che si deve accontentare della metà bassa della nostra classifica. Ciò nonostante, siamo arrivati a metà proprio del nostro lavoro, della nostra scalata verso il primo posto, il che significa che è anche il momento un po' di capire cosa è successo finora. Ecco il riassuntone di tutte le posizioni dalla 25 fino alla 13.
1: Posizione 25.

0: poco nella classifica di Latte Miele le posizioni dalla 12 alla 1.
1: La classifica di Latte Miele. La classifica di Latte Miele. Latte Miele.
2: Siamo arrivati a metà strada della nostra classifica su Radio Latte Miele. Ogni sabato e domenica a partire dalle 16 è qui che ci troviamo per capire come si muovono, dove vanno le nostre canzoni. Escono dalla classifica? Magari a volte può succedere, ma se esce qualcuno vuol dire che ci sono anche delle nuove entrate. E infatti questa settimana c'è una nuova entrata che si piazza proprio nella metà alta della nostra classifica, ma dobbiamo ancora sentirla, quindi calmi, tutti calmi. Intanto però ci presentiamo. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Buon pomeriggio maestro, siamo arrivati a metà strada, il che significa che ripartiamo dalla posizione numero 12, dove troviamo un giovane artista campano. Lui si chiama Settembre, non perché gli piaccia il mese di settembre, ma perché è il suo cognome, quindi è stato molto facile, poi il nome si presta molto bene. Posizione numero 12 per due settimane.

Bresh con Da Dio su Radio Latte Miele guadagna un posticino rispetto a 7 giorni fa, e visto che solitamente si cerca un po' online sui social cosa combinano gli artisti italiani durante una classifica, si parla di musica, allora ho cercato Bresh e ho scoperto che farà una serata proprio oggi, il sabato 29 agosto, a Closing Party allo Space di Ibiza. Mi sembrava strano, infatti non è possibile, perché Bresh è anche il nome di un format di musica latinoamericana che è nato a Buenos Aires. Allora dice, mi sembrava strano Bresh allo Space di Ibiza, ma insomma, ma quando mai? E invece no, ho proprio sbagliato, ho cannato in pieno, per cui amici che state andando magari proprio in quelle zone per vedere Bresh, sappiate che vi troverete qualcosa di totalmente diverso. Magari sì, vi divertite, però è un tutt'altro genere, tutt'altra musica. L'artista genovese Bresh invece l'abbiamo ritrovato alla posizione numero 11, passiamo adesso alla posizione numero 10, dove c'è una nuova entrata, perché proprio questa settimana è uscito il nuovo singolo di Luciano Ligabue e lo ascoltiamo. Posizione numero 10, new entry per Qualcosa per te. Ti ho sentito.

0: Per te. Sono passati 3 anni dall'ultimo album di inediti di Luciano Ligabue e l'abbiamo ritrovato con questa che è una nuova canzone. Numero 10 per lui con Qualcosa per te, quella canzone che accompagnerà anche i titoli di coda del documentario Luciano Prima di Tutto, che sarà disponibile a partire dal 4 di settembre. Quindi diciamo una piccola anticipazione per quello che sarà anche una bella modo per celebrare la figura della musica italiana come Luciano Ligabue. Era la posizione numero 10, siamo entrati in top 10, a tra poco per la posizione numero 9.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: sei metri.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
2: La classifica di Latte Miele.
3: Riparte la classifica di Latte Miele, siamo entrati nella zona più calda di in assoluto, la top 10. Ogni settimana ci ritroviamo qui e ne ascoltiamo 25 di canzoni. Siamo arrivati proprio nella parte, quella dove tutti gli artisti vogliono stare, le nostre prime 10 posizioni. Alla nona ritroviamo invece un artista che è stato anche lui protagonista della Notte della Taranta, lo raccontavamo poco fa in occasione della canzone di Ermal Meta. Sul palco c'è salito anche lui, una delle belle sorprese di questo 2026. L'abbiamo scoperto a Sanremo, lui è Saif e questa si chiama Parlar d'amore.
4: Che bello!

0: Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola su Radio Latte Miele, posizione numero 8 per il nostro Tommaso, che recentemente ha fatto anche un po' un bilancio del suo 2026, un anno importantissimo. Si è sposato, è diventato padre, ha partecipato con successo anche al Festival di Sanremo, dicendo: è vero, in passato non ho mai voluto farlo, ma quest'anno mi sono ricreduto proprio perché volevo lasciare anche una traccia per mia figlia, che così poteva vedermi anche in un ambiente diverso rispetto al solito. Dice di essere cambiato molto, mettere su famiglia lo ha fatto maturare tanto, e dice: se fossi ancora come ero a 20 anni sarei ridicolo. Segno che comunque il tempo passa e bisogna anche un po' prenderne atto e agire di conseguenza. L'abbiamo ritrovato alla posizione numero 8, adesso un bel salto in avanti per Cioffi, che ritroviamo alla posizione numero 7, più 4 per lui con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

stabile e salda alla posizione numero 6, Gaia con Bossa Nostra, la canzone più longeva in assoluto della nostra classifica. 16 settimane consecutive in rotazione e in classifica su Radio Latte e Miele. In questi giorni Gaia sta preparando l'ultimo concerto, che sarà domani sera, domenica 30 agosto, a Tempio Pausania. Siamo in provincia di Sassari, nella meravigliosa Sardegna, quindi amici della zona, sappiate che Gaia passa da lì. La abbiamo ritrovata invece noi alla posizione numero 6. Alla posizione numero 5 invece un altro balzello in avanti, lo fanno Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Ma

0: piazza vuota. Alla 5 Emma insieme a Fabri Fibra, più 4 per loro con Antidroga. Emma anche lei che si sta preparando al ritorno a casa. Lei da anni abita a Milano, zona che forse è un po' diversa rispetto al suo Salento, insomma decisamente più grigia e un po' più tetra. Infatti si sta godendo gli ultimissimi giorni di mare e di relax proprio a casa sua. Lo ha annunciato anche lei con un post sui social dicendo: Ulisse ha da tornare a casa. Bisogna sempre tornare a casa, segno che magari proprio Emma sta preparando qualche novità per le prossime settimane. L'abbiamo trovata alla posizione numero 5, a tra poco per la 4.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da De-

0: divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte e Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot.
2: Isola Viva, a cura di Filippo Virzì, la guida agli spettacoli e al tempo libero dove la Sicilia si accende di eventi.

Nuova puntata di Isola Viva con Filippo Virzì, la rubrica settimanale di Radio Latte e Miele, la guida agli spettacoli al tempo libero, dove la Sicilia si accende di eventi in onda dal venerdì alla domenica a partire dalle ore 17:30 in poi. Ben trovate e ben trovati. Apriamo con Palermo, con Jovanotti, il Jova Summer Party al centro di Palermo Live Ippodromo La Favorita dal 29 al 30 agosto a partire dalle ore 14. Due date consecutive aperte al pubblico che portano a Palermo il formato estivo immaginato da Jovanotti, non solo un live centrale ma una festa musicale costruita su una line up ampia e mobile. L'appuntamento chiude la parte più forte del cartellone estivo cittadino e si annuncia già come uno dei concerti di maggiore richiamo della stagione. Rimaniamo sempre a Palermo, ma siamo in provincia, questa volta a Baucina, dalle ore 22 in poi, Francesco Paolantoni con il suo salotto comico, nel corso della nona sagra del grano, Baucina Food Fest. L'appuntamento è per domenica 30 agosto alle ore 22, dicevamo, in corso Umberto I, nel centro del paese palermitano. Concludiamo con un appuntamento che ci porta questa volta a settembre, sempre a Palermo, questa volta città, ai cantieri culturali. Alla Zisa vi segnalo Ambrogio Sparagna, viaggio nella musica popolare. Ospite della serata a partire dalle ore 21 del primo di settembre, Ambrogio Sparagna con il suo trio in un programma dedicato alla musica popolare italiana. L'appuntamento segna un passaggio verso repertori legati alla tradizione orale, inseriti in un contesto concertistico strutturato. Spostiamoci di città. E siamo esattamente in provincia di Ragusa, a Modica, con Modica Jazz Fest. Chiusura con Piazzolla Palazzo San Domenico a partire dalle ore 20. Concerto conclusivo del cartellone con Massimiliano Pitocco al bandoneon e Massimiliano Caporale al pianoforte, impegnati in un programma dedicato alle musiche di Astor Piazzolla. Ancora musica con il grande Enrico Ruggeri. In provincia di Ragusa rimaniamo sempre nell'Interland Ibleo a Pozzallo con l'Electric Tour 2026. Domenica 30 agosto alle ore 21:30 Enrico Ruggeri salirà sul palco di Piazza delle Rimembranze per una data del suo tour. Il concerto si terrà nel cuore della città marinara del Ragusano, in uno spazio che d'estate diventa punto di ritrovo per gli appuntamenti di maggiore richiamo. Da Ragusa ci spostiamo a Trapani, esattamente in provincia, ad Alcamo Summertime Blues Festival. Il gran finale con due live. Domenica 30 agosto. L'ingresso è gratuito, l'ultima serata si svolge in piazza Ciullo nel centro della città trapanese con inizio alle ore 21. Alle 21 sale sul palco la SBF Super Band, mentre alle 22 il finale è affidato ai Band of Friends. E da Trapani andiamo a Catania con My Name is Michael, Zafferana Etnea, all'Anfiteatro Falcone Borsellino, il tributo a Michael Jackson a partire dalle ore 20. Appuntamento costruito attorno al repertorio alla figura del re del pop. Sul palco ci sarà Alessio Piuma, interprete di uno show che punta a riportare in primo piano canzoni, presenza scenica e segni riconoscibili di un artista rimasto centrale nella cultura musicale globale. Da Zafferana Etnea ci spostiamo a Catania Città Villa Bellini con Massimo Ranieri, Tutti i sogni ancora in volo. La data rientra nel cartellone del Sotto il Vulcano Fest, rassegna estiva che ospita artisti del panorama nazionale nella stagione musicale 2026. Tutti i sogni ancora in volo nasce dopo le oltre 800 repliche di Sogno e Sondesto, spettacolo che ha attraversato teatri e arene in Italia e all'estero. La nuova produzione mantiene l'impianto che alterna canto, recitazione e racconto, sempre in primo piano. Un grande mattatore, un grande artista di sempre, Massimo Ranieri, Villa Bellini, Catania, dalle ore 21:30 in poi. Procede il nostro fantastico viaggio in Sicilia, in tutte le province con Isola Viva, dove la Sicilia si accende di eventi, in FM, in tutte le frequenze geolocalizzate della regione, oppure in DAB, nella purezza del digitale o in mobilità scaricando l'app gratuito se volete streaming in tutto il mondo dal nostro sito ufficiale radiolattemielesicilia.it. Avete l'imbarazzo della scelta per ascoltarci dal venerdì alla domenica. Questo è il weekend che copre il 29, il 30 e il 31 agosto a partire dalle ore 17:30 in poi. Nel momento delle preview, lunedì 31 agosto, ci sarà un appuntamento che voglio segnalarvi. Provincia di Agrigento a Favara con Francesco Renga, concerto in piazza per Live Estate. La data agrigentina con

0: appare nel cartellone di Live Estate 2026 e consegna a Favara un nome che attraversa da più di 30 anni la canzone d'autore e la radio italiana. Francesco Renga. Ci abbiamo in chiusura con gli eventi in Sicilia, la cultura, lo svago, la guida, gli spettacoli al tempo libero per il fine settimana, che va dal 28 al 30 agosto, ma non solo, perché vi diamo anche delle preview per i giorni successivi a cura di Filippo Virzì, che vi porta al Rock Beer Festival. Prendete nota, al Boschetto di Olivarella, una notte di musica, a San Filippo del Mela, in provincia di Messina, a partire dalle ore 21. Musica dal vivo, punti ristoro, birra e giochi per bambini animeranno martedì 1 settembre il Boschetto di Olivarella. Il Rock Beer Festival prenderà il via in serata e concentrerà in una sola serata, per l'appunto, una formula popolare e festosa pensata per tenere insieme pubblico giovane, famiglie e appassionati di due ruote, con la partecipazione del motoclub Saraceni. E la provincia di Messina a concludere il nostro viaggio con Isola Viva, fra gli eventi, gli spettacoli e l'animazione in Sicilia. Concludiamo dunque con Taormina. Una donna si risveglia da sogni inquieti e scopre che nulla può restare come prima. L'appuntamento è per martedì 1 settembre alle ore 21 al Teatro Odeon di Taormina, che ospita Capelli M. Si desta un mattino da sogni inquieti. Spettacolo scritto e diretto da Luisa Casasanta e interpretato dalla stessa Casasanta con Arianna Battilana, insieme al collettivo teatrale Sante di Lana. Il lavoro affronta la violenza di genere partendo da una metamorfosi fisica e mentale dentro un paese della campagna pugliese stretto fra calura, giudizio sociale e colpa rovesciata sulla vittima. Una scena più voci tra Kafka, suoni popolari e scrittura femminista. E con quest'ultima notizia si conclude l'appuntamento dedicato agli spettacoli in Sicilia, agli eventi cultura, cinema, arte, teatro, con Filippo Virzì in esclusiva su Radio Latte e Miele, dal 28 al 30 agosto, weekend dedicato ad un viaggio fantastico che vi proponiamo puntualmente su Radio Latte e Miele, da cui vi auguro un divertente weekend con Isola Viva, dove la Sicilia si accende di eventi.
1: I partner di questo programma sono
2: Multisala Aurora, vivi il grande cinema a Palermo, via Tommaso Natale 177, emozioni da prima fila.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia, dal 2007 l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
4: We serve.
5: Every day, in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
6: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo, a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
8: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
9: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
10: Parcheggio custodito e gratuito.
11: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
12: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
13: La classifica di Latte e Miele.
14: Numero 4.
15: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Scivolano fuori dalla top 3 Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'amore, posizione numero 4. Per questa settimana si dovranno accontentare del cucchiaio di legno, ma poco importa, perché comunque Angelina sta anche preparando una novità. Infatti ha preparato, è già uscita proprio in questi giorni, la sua collaborazione con Ariete, giovane artista anche lei che abbiamo visto al Festival di Sanremo qualche tempo fa, ed è già uscita un'anteprima del loro progetto musicale insieme, un duetto tutto al femminile proprio con Angelina Mango e Ariete, quindi una bella sorpresa per iniziare questa nuova stagione radiofonica insieme. Posizione numero 4 per loro. Alla posizione numero 3 c'è un'altra piccola discesa, quella di Flamenco Paranoia e Samurai Jail, che significa che c'è una novità ai piani alti della nostra classifica. Intanto però ci godiamo questa posizione numero 3.

0: Samurai J e Flamenco Paranoia alla posizione numero 3, anche lui che mi perde un posticino, lascia l'argento per il bronzo, il che significa che adesso in seconda posizione o alla prima addirittura ci sarà qualche novità, ma non vi preoccupate, arriviamo con i nostri tempi giusti. Intanto però anche Samurai J si sta preparando dopo un lunghissimo tour estivo in tantissime piazze italiane per due date invernali nei club, il 3 dicembre a Napoli a Casa della Musica e il 9 dicembre invece sarà a Milano al Fabric. Abbiamo detto, ci prendiamo il nostro tempo, ci godiamo anche alla posizione numero 2 dove troviamo una novità, proprio salita in questi giorni, ha fatto due passi in avanti, era la posizione numero 4, loro sono Jovanotti ed Alfa e questa è Buon Vento.
1: Era un po' di

0: Alfa insieme a Jovanotti con Buon Vento, una delle sorprese di questo fine settimana, perché li abbiamo trovati alla posizione numero 2, quindi classifica che come sempre va un po' a stravolgersi, a cambiare nella sua naturale conformazione. Diciamo di Jovanotti che, come sempre lo sapete, ormai lui è grandissimo appassionato del mondo della bici, del ciclismo, ha attraversato tutta Italia da tappa a tappa, invece che facendosi portare da un comodo van ci è andato in bici. Nei giorni scorsi è arrivato a Palermo in occasione del weekend che lo vedrà protagonista proprio a Palermo all'ippodromo della Favorita, perché questa sera e domani sera sarà protagonista di un'altra delle tappe del suo tour estivo. Posizione numero 2, tra poco la numero 1, ma prima non lo vogliamo sentire un bel riassuntone di tutto ciò che è successo dalla 12 fino ad adesso? Eccolo qua.
1: Posizione 12.

0: E queste erano tutte le posizioni, dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent. Perché libera la
4: mente. Spot.
5: Il blues non è soltanto musica, è un'anima che parla attraverso una chitarra, un ritmo che nasce dalla strada, una voce che racconta emozioni, libertà e vita.
6: Summer Blues Festival 2026. Dal 28 al 30 agosto, tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo, ad Alcamo.

0: La classifica di latte e miele.
1: E così la classifica di latte e miele è finita, cari amici. Abbiamo ascoltato 24 canzoni fino ad adesso. Io direi che ci possiamo salutare. No, che ne dice maestro? Andiamo? No? Non possiamo andare? Come mai? C'è la posizione numero 1. Mi stavo dimenticando. Una sola, ancora una. Se non metti l'ultima noi non ce ne andiamo. Mi sta dicendo così? Allora mettiamo l'ultima. Ma l'ultima è la prima, perché è la prima classificata di questa settimana. Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors, stabilmente alla numero 1. Quindi

Merck Increment, Serena Brancale e The Colors, anche questa settimana alla posizione numero uno. Ormai non si contano più le settimane passate lassù in vetta, dovranno abituarsi a scendere prima o poi, perché dopo un po' manca l'ossigeno, come sulle vette delle nostre Alpi. In ogni caso loro stanno lì belli al fresco alla posizione numero uno. Per sapere se saranno alla posizione numero uno anche tra 7 giorni, ci tocca aspettare proprio una settimana, quindi appuntamento a sabato prossimo con una nuova classifica. Io ringrazio il maestro Cappellato, ringrazio voi per essere stati in nostra compagnia e noi ci risentiamo anche a partire da lunedì, come sempre durante la settimana. Proprio lunedì comincia una nuova stagione anche di Arena Latte e Miele, in un orario tutto nuovo tra le 15.30 e le 17.30. Da Doug è tutto, un abbraccio, ciao!

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
3: Negramaro, una storia ancora semplice 2026. Non senti che tremo mentre canto. In concerto venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Caserta. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1992.

0: piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
4: Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con il progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido, non sono attesi disturbi. Nel pomeriggio non si prevedono variazioni degne di nota, ancora tanto sole da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Tutta l'estate insieme a te, Latte Miele.
1: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2011,

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Bentornati all'ascolto. Se il futuro del turismo è lento e sostenibile, l'Umbria è una delle regioni italiane che meglio si presta ad accogliere i turisti che in bicicletta o a piedi vogliono conoscere e gustare appieno tutto quello che il territorio può offrire. Come ci conferma Ludovica Casellati, esperta di cicloturismo e ideatrice dell'Oscar del cicloturismo.
3: Il turismo lento è fatto di ciclovie, di percorsi permanenti che vengono tabellati e che quindi utilizzano strade bianche, strade a bassa percorrenza, e l'Umbria di questo è ricchissima. E poi ci sono i cammini, le ipovie. Ormai le declinazioni del turismo lento sono tante e proprio per tutti i gusti. L'Umbria è una regione che ha una natura meravigliosa, un entroterra tutto da scoprire, dove ci sono questi borghi incastonati in questi colli che sono uno più bello dell'altro. Il cicloturismo stagionalizza, crea delle stagioni diverse e quindi è molto interessante. È come un filo rosso che unisce le aziende. Si parte da un albergo, si va a fare una degustazione. I prodotti identitari di questa regione sono molti, cioè, oltre alla norcineria che è tipica, no? Ci sono, poi c'è l'olio, il vino, il tartufo, il cioccolato. È una regione che esprime molto anche a livello di enogastronomia. Il cicloturista alto spendente permette proprio non solo una fruizione gentile che è rispettosa dell'ambiente, ma anche proprio si è visto dai dati che il cicloturista acquista e quindi ha una capacità di spesa più elevata rispetto a un turista normale.
2: Come hai trovato le strade dell'Umbria? Quanto invitano a questo tipo di turismo lento e di scoperta del territorio?
3: L'Umbria negli anni ha fatto un bel lavoro. Allora, pensiamo a un'ex ferrovia che festeggia quest'anno i 100 anni, che è la Spoleto-Norcia. Una ferrovia che è un'opera ingegneristica veramente eccellente, che è stata riconvertita in una ciclabile, ma ce ne sono anche altri in Umbria. C'è la ciclovia del Lago Trasimeno, e ci sono ciclovie come quella della Val Tiberina che vanno dall'Alto Tevere, quindi da San Giustino, passano per Città di Castello, arrivano a Umbertide e poi a Perugia. Quindi con delle piccole digressioni, anche grazie alle e-bike, possiamo scoprire un territorio meraviglioso.
2: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
4: Spot. Summer Blues Festival 2026, tre notti di blues. Dal 28 al 30 agosto, tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo.
5: Venerdì 28, Joe Harp Blues Band e Joyce Yule e Soul Experience. Sabato 29, Marcello Mandreucci e Max Garruba. Sicily Coast to Coast, con special guest Nicola Iuero e Neil Black e The Healers. Domenica 30, The SBF Super Band e Band of Friends.
4: Alcamo ti aspetta.
6: E la chiamano estate, questa estate senza te.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: tempo di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: Ciao super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Negramaro, una storia ancora semplice 2026. Non senti che tremo mentre canto. In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
3: Spot. Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
4: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
5: Se la luce risplende così, è un segno.
6: Pronta a essere l'eroina?
4: Andiamo a salvare il mondo.
6: Ti guardo le spalle.
5: Chi è Baiana?
7: Oceania.
8: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
3: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
9: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
10: No, ancora non lo so in realtà.
11: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
12: C'è da piangere.
13: Oh, Katty c'è!
14: Una bellissima ragazza, saporita.
15: Bisogna stare attenti con Katty.
16: Te lei sta parlando in capatea.
17: Gli altri si devono staccare la canarozza con la l'asino muriatico.
18: Maria, che è brutto quando si picchiano le femmine.
19: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
20: Sei uno schifo di persona.
21: Va bene. E i genitori?
22: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
23: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
24: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli

0: Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Come vuoi.
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
2: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
3: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
4: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
5: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
6: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
7: I partner di questo programma sono...
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.
11: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
12: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
13: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
14: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
15: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
16: Parcheggio custodito e gratuito.
17: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
18: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1995.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitto, povere!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2018.

0: 19:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Domenica 30 agosto, le stelle di Latte Miele, buona giornata a tutti. Ariete, direi che in questa giornata puoi iniziare a sperare in qualcosa di nuovo. Ci sono stati dei progetti fermi, rivisti. In casi estremi c'è anche chi penserà di vendere, allontanarsi da qualcosa che non ama o non serve più. In amore devi fare chiarezza, non lasciare che le ansie e gli stacchi pesino sulla relazione. Toro, buon recupero sul lavoro, possibili accordi, ripartenze e nuove opportunità. In amore invece manca un pochino di entusiasmo, e qui mi rivolgo alle coppie che stanno insieme da tempo. Se ci fosse qualche cosa che non va, parlate ora, perché settembre, tra poco, vedrà una opposizione di Venere che porterà meno capacità di ascolto. Gemelli, dopo qualche giorno di stanchezza torna la forza. Poi chi ha un'attività in proprio, chi ha un ruolo di comando, sarà coinvolto in un progetto importante, dovrà esprimere la propria opinione. Sentimenti in crescita. Cancro, domenica nervosa, un po' polemica, potresti essere più sensibile alle critiche. Nuovi progetti e incarichi portano opportunità, ma anche piccole ansie. Cerca equilibrio tra ciò che dai e ciò che ricevi. Leone, giornata positiva per l'amore, per le intuizioni, per i rapporti. Una riconciliazione sentimentale è possibile. Hai maggiore controllo sulle situazioni e puoi ottenere ciò che desideri. Vergine, è il momento di pensare seriamente al futuro, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Potresti essere indeciso se restare o cambiare. In amore non reprimere emozioni e sentimenti. Per ciò che concerne una questione riguardante un progetto o un programma, probabile che ci sia un piccolo dubbio da risolvere. Bilancia, Venere favorisce l'amore, le passioni, le nuove conoscenze, buone le intese con gli altri, ma possibili ritardi o piccoli contrattempi. Evita di trasformare questa domenica in una corsa ad ostacoli. Scorpione, settembre si presenta interessante, lo dico in anticipo. Venere tra qualche giorno sarà proprio nel tuo segno. Questo non rappresenta solo il fascino, la possibilità di amarsi, ma anche un recupero professionale e personale. Alcuni problemi economici restano perché c'è quel Giove dissonante che parla di accordi, contratti, magari anche spese per la casa, incassi mancati per chi ha un affitto, ma diverse situazioni inizieranno a sistemarsi. Sagittario, domenica favorevole, con energia, voglia di viaggiare, conoscere e confrontarsi. Una giornata utile per i contatti, per gli incontri, per le persone del passato che possono tornare presenti. Insomma, possiamo dirlo, c'è già una rivoluzione positiva in corso. Capricorno, giornata poco adatta a discussioni e provocazioni. Sarà che ti sei dato da fare tutta la settimana e oggi vuoi stare in massima tranquillità. Rifletti sulle tue priorità e proteggi la tua calma. Se lavori anche la domenica, doppia attenzione. L'acquario in questo periodo è sempre favorito per l'amore, le amicizie e gli incontri, però nell'ambito del lavoro ci sono stati dei ritardi, ci sono stati dei rallentamenti, addirittura qualcuno ha pensato basta, me ne vado. Il consiglio è di seguire le tue convinzioni invece di adeguarti a quelle degli altri. Pesci, settembre importante in amore, lo annuncio in anticipo, con possibilità di relazioni più serie, convivenze, matrimoni. Dal punto di vista lavorativo qualcuno ti chiederà di fare una scelta, magari anche una piccola rinuncia a favore di un progetto che però decollerà nei prossimi mesi. Responsabilità familiari, bisogna dare spazio alle opportunità in più. Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
1: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

ricordarti che ti sono stato vicino, anche quella sera quando ti sentivi strano. Sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Una

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
3: Non senti che tremo mentre canto.
2: In concerto venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Caserta. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1986.
1: Stavolta non lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che ho scelto te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: David Guetta, The Monolith Show.

0: Getta Live. Info e biglietti su idays.it.
1: Spot.
2: Il blues non è soltanto musica. È un'anima che parla attraverso una chitarra, un ritmo che nasce dalla strada, una voce che racconta emozioni, libertà e vita.
1: Summer Blues Festival 2026. Dal 28 al 30 agosto, tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo, ad Alcamo.
3: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2016.

0: 20 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Up and down, down, down. Up and down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and
2: down, down. Latte e miele, sabato sera e partiamo con la notizia. Leonardo Maria Del Vecchio l'avete visto in tutti i telegiornali perché ha dato il suo addio a Luxottica, che è l'azienda che ha fondato suo padre e che ha avuto 8 eredi tra i fratelli della prima moglie, lui che è figlio della seconda moglie, e poi ci sono stati anche due figli che sono stati nati dall'amore con una sua ex assistente, e poi alla fine Nicoletta Zampillo, la vedova, gli ha fatto praticamente, l'ha inserito nell'asse ereditario anche un fratello che aveva avuto da un primo matrimonio, che si chiama Rocco. Cosa è successo? Lui si è dimesso da Luxottica perché farà altre iniziative come imprenditore. Tra l'altro ricordo che ha comprato il Twiga di Briatore, ha aperto 3 o 4 ristoranti in centro a Brera, Milano, insomma credo che ci sia anche a Monte Carlo, ma non sono così sicuro. Comunque in più fa questa attività di DJ, ma la cosa che colpisce è anche la sua vita privata, perché lui aveva avuto una prima moglie che si chiama Anna Baldissera Castellini, che è ricchissima, e ne parleremo dopo, perché era proprietaria la sua famiglia di casa degli Atellani, che poi è stata venduta per 54 milioni, ma ne parlo dopo. Invece quello che ha colpito è che poi lui, finita la storia d'amore con la moglie, si è fidanzato con Jessica Michelle, che è una bellissima ex modella americana che aveva conosciuto addirittura nel 2017, poi aveva rivisto, insomma era nato un amore, poi la cosa era finita un po' male, e allora lui si era messo insieme a Sara Soldati, ma anche lei, che è una modella bellissima, la conosceva da tempo, e lei gli ha dato una bambina meravigliosa che si chiama Bianca. Poi si è messo con una ragazza, anche lei stupenda, perché le brutte non le frequenta, che si chiama Cornelia, poi la storia è finita, e ora salta fuori una notizia che ha dato il suo amico Gabriele Partiglia, che è un giornalista che queste cose le sa, che ora Jessica aspetta un bambino da lui. La notizia è bellissima perché un bambino è sempre un miracolo, per cui io tifo contro la crescita zero, e lui poi è intervenuto con un capitale personale di 7 miliardi di euro ereditati da papà Leonardo, insomma diciamo che quel bambino crescerà bene.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batti tu animale, batte come
0: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: E vado su, e vado giù, giù, giù. E vado su, su, su. E vado giù, giù, giù.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita.
1: In questi giorni si fa un gran parlare della giuria di Ballando con le Stelle e ne ho già parlato tempo fa. Tra l'altro avevo già detto che Fabio Canino rischiava di essere fatto fuori, parole sue, l'hanno fatto fuori, dopodiché lui ha fatto un comunicato con un video sui social dove dice chiudo con Ballando con le Stelle dopo 17 anni, mi si aprono altre possibilità, eccetera eccetera. In effetti è che lui avrebbe voluto rimanere, tranne che praticamente gli hanno detto: in giuria non ti teniamo, però se vuoi puoi fare il concorrente. E lui non se l'è sentita, e questo è veramente nobile da parte sua e anche un po' crudele chiederglielo. Comunque non importa, questa è una mia opinione. Detto questo, però, c'era sempre l'incognita di Alberto Matano: rimane o non rimane? Lui a un certo punto ha detto rimango, ma non è detto, perché c'ho un informatore che sa, che rimanga, diciamo, giudice bordocampo, credo che si dica, quello che dà il tesoretto. Potrebbe invece entrare proprio in giuria, visto che ci rimangono due posti liberi. A questo punto tutti danno per scontato che Barbara D'Urso sarà presente al posto di Selvaggia Lucarelli, la sua grande nemica, se posso usare questo termine forse improprio. E però invece mi dicono, e me lo dice una persona bien placée, come dicono le persone chic, e io non lo sono, ben piazzata, insomma, ben messa per sapere, perché viene data per scontata. E invece mi dicono testualmente: il pensiero c'è, ma è una trattativa Rai, tipo della serie, che non riguarda né la Carlucci né Ballandi, che è il produttore di Ballando, ma è una strada lunga e tortuosa. Allora, io mi auguro che le tortuosità non vengano dettate dalle pretese di Barbara D'Urso, che quando si impunta, si impunta. Per cui dico: Barbara, non perdere questa occasione, stacci sotto, perché è importante.

0: in salita.
1: E ora parlo di una grande, grande, infinita leggenda del calcio italiano, parlo di Sandro Mazzola, che adesso ha 84 anni e per chi non lo conoscesse guardasse su Wikipedia, perché è veramente un monumento del calcio italiano. Lui tra l'altro faceva parte della squadra negli anni 60 di Elenio Herrera, che era una squadra leggendaria, vincevano tutto, qualsiasi cosa venisse proposta loro la portavano a casa. E lui era tra l'altro figlio di un'altra leggenda del calcio che non c'è più purtroppo, parlo di Valentino Mazzola, che era un attaccante del Torino, che era una squadra infinita e che è morto in un incidente con tutta la squadra, perché l'aereo suo toccò il muro di Superga, la chiesa appunto che sovrasta Torino, e ci fu questo incidente spaventoso nel 49. Allora Mazzola aveva solo credo 7 anni, e quando andò a Foggia a giocare un'importantissima partita, che persero tra l'altro, loro che vincevano tutti con il Foggia, la squadra fu portata tutta da con Elenio Herrera, fu portata da Padre Pio, San Pio oggi. E tra l'altro Padre Pio pronosticò che non avrebbero vinto la partita, ci aveva preso. Quindi quando era ancora a Foggia, Mazzola non poteva uscire dal ritiro perché doveva prepararsi per la partita, e lui, che era disciplinatissimo, scappò perché voleva assolutamente incontrare vis-à-vis Padre Pio. Perché? E lo racconta lui stesso, in questi giorni l'ha raccontato, che voleva sapere se suo papà Valentino era fiero di lui, perché lui non aveva mai potuto parlare realmente con suo padre, insomma quando è morto aveva solo 7 anni, e voleva essere sicuro che suo papà dal paradiso fosse contento di come si comportava in campo Sandro Mazzola. E Padre Pio lo rassicurò, e per lui quell'incontro fu determinante.
0: Up and down con Roberto Alessi.

all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita.
1: Leggendo in questi giorni i giornali ho scoperto una cosa divertente sul Papa, parlo di Leone XIV. Perché? Perché è andato al meeting di Rimini, che è appunto questo meeting di cattolici dove tutti sono andati, hanno relazionato, lui è stato accolto come una star, bellissimo, bellissimo. Però a un certo punto ho incontrato uno che conosce il Papa, di cui non posso fare il nome però, ecco, e mi ha detto, pensa che comunque, a parte la grande emozione, sai qual è stato il momento che ha toccato di più il cuore del Papa in una situazione assolutamente così ufficiale? Una emozione del

Allora gli ha portato in regalo un paio di occhiali anni 50 della Ray-Ban e li ha consegnati a un assistente del Papa. L'assistente ha detto: no no, fermo lì, aspetti qui. Dopo un secondo il Papa fa il suo giro, arriva davanti a Lumarini e lui ha detto: santità, questi occhiali sono per lei, e lui li ha assolutamente presi e probabilmente li indosserà. Anche perché ho scoperto poi in un libro, tra l'altro non un grande successo, che c'è una foto del Papa, che allora era solo Robert Francis Prevost, che è il suo vero nome, il suo nome di come è nato, insomma, e con tanto di basette, occhiali da sole e cappello da Blues Brother. Lo potete vedere magari forse nel sito di Radio Latte Miele, ed è veramente molto molto divertente. Tra l'altro ha sotto il clergyman, per cui era già un sacerdote, però evidentemente le passioni giovanili per gente come noi, normali o anche eccezionali come può essere il Papa,

0: in discesa.
1: Ho sentito giusto per un momento quelle telefonate che uno fa a Pippo della serie Ti voglio bene, Vittorio Sgarbi, e sono anche contento perché, diciamo, ha avuto un'estate abbastanza buona, anche se non è più il Vittorio Sgarbi che era una specie di tornado vivente di qualche anno fa, è un uomo più fragile, però insomma si è dato da fare perché è andato, ha aperto una mostra ad Andorra, ne ho già parlato, poi a Cortina ha presentato il suo libro Il cielo è più vicino, la montagna nell'arte, poi a Roveretto è andato come presidente del MART, che è il Museo d'Arte Moderna.

0: dove peraltro lo vuole assolutamente rilanciare, insomma, e in più ha fatto scalpore pure la sua intervista, la sua opinione sul furto delle tavole di Antonello da Messina a appunto Messina, dicendo che appunto i ladri hanno fatto una cappellata mai vista perché non li venderanno mai. Detto questo, però, vi avevo già parlato qualche sabato fa del fatto che c'era una data importante, che era il 18 agosto, perché il 18 agosto al Tribunale di Roma sarebbe stata consegnata la perizia da parte di una psicologa che doveva verificare fino a che punto Sgarbi fosse capace di intendere, di volere o comunque avesse bisogno di un assistente. In effetti il giudice si era già espresso e aveva detto non ha proprio bisogno di qualcuno che lo possa, diciamo, assistere, va avanti benissimo da solo. Però la figlia si era, perché lei che aveva fatto la richiesta di verificare da parte del tribunale se fosse capace di badare a se stesso, la figlia aveva preteso una perizia. Questa perizia appunto è arrivata il 18 agosto, gli avvocati l'hanno vista e l'avvocato Jacobi, che tra l'altro è bravissimo, che assiste Adelina Sgarbi, che è lei che ha fatto nascere tutto questo pandemonio, ha detto che attraverso il suo avvocato che non è per niente soddisfatta, contesta la perizia perché evidentemente non è così confacente alle sue richieste e chiede ora una perizia anche da parte di un oncologo, perché Sgarbi ha avuto un tumore alla prostata, di un cardiologo, perché Sgarbi ha avuto dei problemi anche di cuore, e anche di un altro psichiatra che non so perché, visto che ce n'era già uno, però vabbè, forse ho capito male, ho letto male. Tutto questo tra l'altro poi è stato scritto, ve l'avevo citato prima, da Gabriele Parpiglia, che è molto legato evidentemente a Evelino, a qualcuno della sua cerchia. Tutto questo però mi rincresce veramente tanto, perché mi dispiace che Sgarbi si debba trovare in una situazione del genere. Calcolato che se un domani io avessi bisogno di qualcuno che mi assiste, non chiederei a un amministratore di sostegno, chiederei a mia moglie Betta, che è molto più giovane, piuttosto che a qualcuno dei miei nipoti che mi vuole bene. E Sgarbi non è un uomo solo, in più ha anche una sorella che si chiama Elisabetta, che con Umberto Eco, cioè non uno che passa, ha fondato una casa editrice che si chiama La Nave di Teseo. Mi dispiace tutto questo, perché io spero che presto padre e figlia tornino a parlarsi. E faccio solo una domanda: se Sgarbi fosse stato povero?
1: Up and down, con Roberto Alessi.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, alla maschera e ai pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
3: And his name is Tony Pitone!
4: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli,
5: State zitti, poveri!
6: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

0: 22 e 1.
1: Up and Down,
0: i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
2: Il circolino del cinema italiano è sotto shock. Perché? Perché il 7 settembre sarà presentato a Venezia il film, oltretutto nella sala del Casinò di Venezia, del Lido. Ecco, detto alla francese, il film appunto che ha fatto, il titolo è L'ultimo numero appunto, e vede come protagonista Leopoldo Mastelloni. Scandalo, come una ex diva dei film per adulti che fa la regista e che addirittura lo presenta a Venezia. Potete immaginare lo snobismo dei cineasti, cosa non è successo. Anche io ho chiamato Leopoldo Mastelloni, dico: ma Leopoldo, ma com'è stata, siamo amici, per cui poteva anche essere sincero, com'è stata sta esperienza? Se fosse stata terribile mi avrebbe anche potuto dire: guarda Roberto, proprio per l'amicizia che ci lega lasciamo perdere. E invece no, ma detto: oh, è bravissima. Ai tempi abbiamo parlato una giornata intera come doveva essere il mio personaggio, io mi sono applicato, mi ha detto: ora tu recita, questa è la parte, fai quello che ti pare. Tra l'altro recitava anche con Nadia Rinaldi, con cui è diventato anche molto amico, che è molto brava, ricordo che è la protagonista di Faccione, che era il film, il campione di incassi con Christian De Sica. E anche ha detto: oh, ma è proprio brava. E tra l'altro mi ha fatto un'osservazione che forse a Eva non piacerà tanto. Tra l'altro il film è prodotto da Massimiliano Carolette, che è il marito di Eva Enge, e dice: sì, sai, evidentemente fare anche film per adulti, lei ne ha fatti 4-5 credo, evidentemente serve, impari le luci, impari la posizione dei corpi, da dove entri, da dove esci, e tutto fa esperienza. E in effetti è verissimo. Io mi ricordo dei grandissimi attori del passato che dicevano: devo tantissimo ai fotoromanzi, perché dai fotoromanzi acquisti sicurezza, sai come posare, eccetera. Una scemenza? No, non credo, perché domandatelo a Sofia Loren, che quando si chiamava Sofia Lazzaro è diventata una star.

0: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
1: David Guetta, The Monolith Show, iDays Milano Coca-Cola 2026, 6 settembre, Ippodromo SNAI, San Siro. Il più famoso DJ al mondo è pronto a farci ballare in una serata che entrerà nella storia. David Guetta Live, info e biglietti su iDays.it.

0: and down con Roberto Alessi. In salita.
1: Due belle notizie. Una è abbastanza recente, ossia il fatto che Georgina Rodriguez, che è la neo moglie di Cristiano Ronaldo, adotterà anche i primi tre figli di Cristiano Ronaldo. Ricordo che lui aveva avuto Cristiano Junior, che l'aveva avuto da una ragazza di Miami di cui non si è mai saputo il nome. E poi quando ha conosciuto Georgina, dopo pochi mesi, tre o quattro mesi, sono arrivati due gemelli che nascevano da una mamma surrogata. E poi dopo Georgina è rimasta incinta di Martina, un'altra bambina, e poi aspettava due gemelli, ma purtroppo durante il parto, anzi, ne ha perso uno perché fu un grande dolore per tutti. Però insomma, alla fine ci sono questi cinque figli meravigliosi. La cosa bella è che Georgina ha sempre detto: io sono mamma di cinque figli, e adesso li ha adottati anche i primi tre, ed è un regalo di nozze vero e proprio che ha fatto a Cristiano Ronaldo, e trovo che sia meraviglioso tutto questo. In questo poi però aggiungo pure un'altra notizia che è meno recente. Parlando del loro matrimonio, ho scoperto che mi domandavo chi fosse questo Miguel, che era il testimone di nozze di lui, che si chiama Miguel Paixão, che è stato un calciatore anche abbastanza bravino, portoghese, e che ha giocato nel Sporting Lisbona, quando Ronaldo aveva solo 13 anni, arrivò da Madeira, l'isola dove era cresciuto con la famiglia, e a 13 anni fu mandato dalla madre, che lavava le scale dei condomini, per comprargli la borsa e le scarpette con cui sarebbe andato in questo ritiro. Poi lì hanno capito che era un grande talento e l'hanno preso in questa specie di convitto di questo Sporting Lisbona, e però doveva dividere la camera con questo Miguel Paixão, ed era, non c'era una lira, cioè uscivano addirittura, certe volte andavano tipo al McDonald's piuttosto che in un altro posto, e facevano a metà perché non c'avevano i soldi per poter fare l'uno o l'altro, eccetera. Insomma, ragazze, non se ne parlava minimamente, perché non avevano neanche i soldi per offrire una Coca-Cola. Insomma, è una cosa molto divertente. Dividevano addirittura lo stesso bagno, e raccontano che manco chiudevano più la porta perché erano talmente in confidenza, eccetera. Lui però ha capito, Cristiano Ronaldo, oggi, che è un miliardario, eccetera, ma l'ha capito da subito, che i veri amici sono quelli che ti conoscono al peggio. Quando aveva i denti storti, quando aveva foruncoli, quando era sfigato, quando non c'aveva una lira. E questo Miguel però gli è stato sempre molto vicino. E quando c'erano i momenti un po' duri, perché non aveva i genitori, suo papà aveva problemi di alcolismo, la madre ancora faceva le pulizie sulle scale dei condomini di Madeira, insomma c'era sempre Miguel che gli dava man forte: dai dai, vedrai che andrà meglio. Una storia d'amicizia meravigliosa, e sono veramente felice che CR7, Cristiano Ronaldo, che è una superstar internazionale miliardaria, si ricordi di chi gli vuole oggi come ieri ancora bene.

0: in discesa.
1: Ai miei giornalisti giovani, io a volte faccio una battuta che è una provocazione, ovviamente. Quando scrivono, dico: non vi voglio prudenti, che significa dovete verificare tutte le notizie. Vi voglio vigliacchi della serie, state attenti a quello che scrivete e quando lo scrivete dovete essere sicuri. Perché lo dico? Perché poi arrivano le grane. Perché un giornalista, non solo un direttore, ma anche chi firma, deve essere responsabile di quello che pubblica, perché il rischio di diffamazione è forte. E allora, perché poi arrivano le grane stanno arrivando a diverse persone, perché mentre tutti noi eravamo magari in vacanza, io ho fatto poco, ma pazienza, gli avvocati di Carlo Minetti e di Giuseppe Cipriani si sono dati da fare e hanno presentato il conto. Per che cosa? Perché vi ricordate che qualche tempo fa si è parlato della grazia che veniva concessa a Nicole Minetti perché era stata condannata per reati che risalivano a 15 anni prima, quando frequentava Berlusconi, credo a 3 anni, quindi avrebbe dovuto essere messa in prova ai servizi sociali, ma avendo lei un bambino adottato che ha avuto dei problemi di salute e che è in cura presso un ospedale di Boston, le avrebbero ovviamente tolto il passaporto, ha chiesto la grazia, il Presidente della Repubblica l'ha data, al che sono esplosi delle persone, tra cui Siegfriedo Ranucci, che è andato anche ospite da qualche altra parte così a parlare di questa cosa, e poi il Fatto Quotidiano di giornalisti più che esperti e più che ben capitinati da Marco Travaglio hanno riportato la notizia. Risultato: ora stanno chiedendo il conto, e il conto è salatissimo. E proprio nei giorni passati c'è stato l'incontro tra gli avvocati di Nicole Minetti e di Giuseppe Cipriani, si sono incontrati per fare le loro richieste, si sono presentati tutti quelli che ne avevano parlato, a parte il Fatto Quotidiano, e si parla di cifre belle sostenute, adesso non me le hanno volute dire, tanto è vero che diciamo la causa più grossa è quella contro il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, che peraltro si dice più che sicuro di essere nel giusto, di aver scritto giusto e bene, e sono contento per lui, vedremo come andrà a finire. Però si è parlato di una richiesta di soldi al Fatto Quotidiano così alta da far accapponare la pelle. Anche però uno di questi tre avvocati, l'avvocato Fisicaro, mi dice: tranquillo, siamo i primi a difendere la libertà e il pluralismo dell'informazione. Insomma, la richiesta sarà salatissima, però insomma tocchiamo ferro per tutti.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: Summer Blues Festival 2026. Tre notti di blues. Dal 28 al 30 agosto. Tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo.
1: Venerdì 28, Joe Harp Blues Band e Joyce Yule e Soul Experience. Sabato 29, Marcello Mandreucci e Max Garruba. Sicily Coast to Coast, con special guest Nicola Iuero e Neil Black e The Healers. Domenica 30, The SBF Super Band e Band of Friends.
0: Alcamo ti aspetta.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita.
1: Quest'estate si è tornati a parlare di Marrakesh, a parte che Marrakesh è sempre un Marrakesh, lo dico Marrakesh, è sempre di grandissima attualità, perché ha fatto una specie di remake, non so come si dice, America, insieme a Gianna Nanni. Tra l'altro la cosa è divertente perché a me America è una canzone che mi sembra modernissima ancora oggi, e invece è uscita nel 79, pensate, proprio l'anno quando è nato Marrakesh, insomma la perfezione vivente. E l'ho incrociato proprio per caso vicino a Via Bramante a Milano, che è una zona molto carina, insomma Via Legnano, insomma vicino all'Arco della Pace, non all'Arco della Pace, vicina all'Arena, all'Arena, più all'Arena che all'Arco della Pace. E sono fiorati i ricordi, perché voi dovete sapere che Marrakesh, quando arrivò da, credo che lui sia nato in Sicilia, Nicosia se non sbaglio, arrivò a Milano.

fa quasi tenerezza, quindi poi salto di qualità meravigliosa, riescono ad avere una casa nel quartiere popolare della Barona, dove peraltro Malagasy è tornato proprio quest'estate per fare un mega concerto, per raccogliere fondi, ha pagato anche lui il biglietto, per raccogliere fondi per migliorare i giardinetti dove lui è cresciuto, poi è diventato un ragazzo e dove sognava appunto il suo futuro da musicista. È una storia bellissima e io sono veramente quasi orgoglioso di conoscere persone che fanno dei loro ricordi anche più semplici, più difficili, come può essere quello di aver vissuto in una casa in tante persone col bagno fuori, un punto di partenza, una ricchezza anche umana dalla quale poter poi anche ispirarsi per il proprio presente e anche per la propria arte. E devo dire che Malagasy in questo è un grande.

0: in salita.
1: Ragazzi, non ve lo volevo dire, ma io oggi compio gli anni ed è veramente una disgrazia. Non vi dirò il numero, però rimango sempre un pischello in tutto questo. Perché lo dico? Perché io purtroppo e per fortuna anche mi ricordo quando nel 76, io già lavoravo alla Rizzoli, pensate, ci fu il festival di Rai Nudo, che era una rivista che andava molto, un movimento culturale molto forte, al Parco Lambro, e tutti i giornali, anche più borghesi, l'Espresso, Panorama eccetera, pubblicavano le foto di questi ragazzi che erano a questo festival anche musicale e culturale, che ballavano nudi, completamente nudi, intorno a una

0: più proprio al Parco Lambro. E il superstar di quel festival di balli nudi en pelota, si dice in spagnolo, quelle palle di cuore, insomma, era Eugenio Finardi, che era un cantautore bellissimo, bravissimo, eccetera, ed era lui un po' l'ispiratore di quei balli lì. E mi colpisce perché passare dai balli di Renudo con le En Pelotas ai balli del sabato sera di Rai 1 di Mili Carlucci ce ne passa, eppure lo vedremo proprio lì come concorrente di Ballando con le Stelle. Allora, la pecunia non olet, insomma, probabilmente anche per i soldi, ma non credo che sia tanto per quello quanto per il fatto che in effetti un cantautore con una carriera meravigliosa come quella di Eugenio Finardi dietro, gli si offre la possibilità di andare a Ballando con le Stelle sabato sera, insomma, è una cosa che secondo me ha fatto bene ad accettare, e sarò lì a tifare per lui. E in più, lui oggi ha 74 anni, uno più di me, pensate, che vergogna. Ecco, detto questo, insomma, gli farà solo bene, anche perché ballare fa più che bene, e secondo me si troverà molto molto bene. Oh, vi lascio l'ultima notizia, l'hanno chiesto anche a me 3 volte, ho sempre detto di no.
1: Up and Down, Up and Down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu, e ti basta così

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Ventidue e cinquantotto. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Domenica 30 agosto, le stelle di Latte Miele, buona giornata a tutti. Ariete, direi che in questa giornata puoi iniziare a sperare in qualcosa di nuovo. Ci sono stati dei progetti fermi, rivisti. In casi estremi c'è anche chi penserà di vendere, allontanarsi da qualcosa che non ama o non serve più. In amore devi fare chiarezza, non lasciare che le ansie e gli stacchi pesino sulla relazione. Toro, buon recupero sul lavoro, possibili accordi, ripartenze e nuove opportunità. In amore invece manca un pochino di entusiasmo, e qui mi rivolgo alle coppie che stanno insieme da tempo. Se ci fosse qualche cosa che non va, parlate ora, perché settembre, tra poco, vedrà una opposizione di Venere che porterà meno capacità di ascolto. Gemelli, dopo qualche giorno di stanchezza torna la forza. Poi chi ha un'attività in proprio, chi ha un ruolo di comando, sarà coinvolto in un progetto importante, dovrà esprimere la propria opinione. Sentimenti in crescita. Cancro, domenica nervosa, un po' polemica, potresti essere più sensibile alle critiche. Nuovi progetti e incarichi portano opportunità, ma anche piccole ansie. Cerca equilibrio tra ciò che dai e ciò che ricevi. Leone, giornata positiva per l'amore, per le intuizioni, per i rapporti. Una riconciliazione sentimentale è possibile. Hai maggiore controllo sulle situazioni e puoi ottenere ciò che desideri. Vergine, è il momento di pensare seriamente al futuro, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Potresti essere indeciso se restare o cambiare. In amore non reprimere emozioni e sentimenti. Per ciò che concerne una questione riguardante un progetto o un programma, probabile che ci sia un piccolo dubbio da risolvere. Bilancia, Venere favorisce l'amore, le passioni, le nuove conoscenze, buone le intese con gli altri, ma possibili ritardi o piccoli contrattempi. Evita di trasformare questa domenica in una corsa ad ostacoli. Scorpione, settembre si presenta interessante, lo dico in anticipo. Venere tra qualche giorno sarà proprio nel tuo segno. Questo non rappresenta solo il fascino, la possibilità di amarsi, ma anche un recupero professionale e personale. Alcuni problemi economici restano perché c'è quel Giove dissonante che parla di accordi, contratti, magari anche spese per la casa, incassi mancati per chi ha un affitto, ma diverse situazioni inizieranno a sistemarsi. Sagittario, domenica favorevole, con energia, voglia di viaggiare, conoscere e confrontarsi. Una giornata utile per i contatti, per gli incontri, per le persone del passato che possono tornare presenti. Insomma, possiamo dirlo, c'è già una rivoluzione positiva in corso. Capricorno, giornata poco adatta a discussioni e provocazioni. Sarà che ti sei dato da fare tutta la settimana e oggi vuoi stare in massima tranquillità. Rifletti sulle tue priorità e proteggi la tua calma. Se lavori anche la domenica, doppia attenzione. L'acquario in questo periodo è sempre favorito per l'amore, le amicizie e gli incontri, però nell'ambito del lavoro ci sono stati dei ritardi, ci sono stati dei rallentamenti, addirittura qualcuno ha pensato basta, me ne vado. Il consiglio è di seguire le tue convinzioni invece di adeguarti a quelle degli altri. Pesci, settembre importante in amore, lo annuncio in anticipo, con possibilità di relazioni più serie, convivenze, matrimoni. Dal punto di vista lavorativo qualcuno ti chiederà di fare una scelta, magari anche una piccola rinuncia a favore di un progetto che però decollerà nei prossimi mesi. Responsabilità familiari, bisogna dare spazio alle opportunità in più. Ti abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2003.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Radio Latte Miele.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: Radio Latte e Miele 2019.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: che ti nasconderò dentro frasi che non sentirai.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. 2022.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: 2 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.